Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Per far festa, ballando e cantando con la musica selezionata da Davide Berton.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

Sono le 5:02 domenica mattina. Shpia. Signora accanto mi ha detto se posso fare piano, io farò piano. Buongiorno, bentrovati da Ignazio, da Radio Subasio, c'è Mike Oldfield, dopo parliamo.

0: Oldfield, autore di questo celebre Moonlight Shadow, che è una canzone che ruota attorno al tema, insomma, dell'elaborazione di una scomparsa, di un lutto. Uno la canta così in maniera allegra, il testo diciamo che è abbastanza impegnativo. Alcuni hanno voluto sempre ipotizzare si riferisse a John Lennon, quindi alla sua di scomparsa, e l'ispirazione arriva da una storia invece di una ragazza che assiste impotente alla scomparsa di qualcuno. Che allegria, beh, stamattina, buongiorno 5-6, perché siete già svegli? Che volete? Che volete da questa splendida radio che vi accompagna 24 ore su 24? Io di queste ne occupo 4, che mi sembrano pure abbastanza, se mi credete, di questa domenica 24 maggio. Quante volte l'ho detto 4? Le volte necessarie, direte voi. Va bene, ce n'erano tante, ecco. Mi chiamo Ignazio, se per la prima volta siete capitati in questo ginepraio, diciamo, di situazione mattutina, la musica è bella. Quello che dico io un po' meno, però se sopportate pochi istanti poi passa anche, devo dire. 348 075 8060 è il numero, poi lo ridirò così tante volte che vi ricorderete più questo che quello di casa vostra o il vostro personale. Ci sono i pinguini tattici nucleari stamattina.
1: E se mai visto piangere

Tutti da parte di Ignazio e benvenuti all'inizio del 144esimo giorno di quest'anno. Santa Maria Ausiliatrice, il sole arriverà alle 5:43 e tramonterà alle 20:31. Altra giornata bella calda su tutta l'Italia, con temperature che insomma resisteranno ancora qualche giorno. Non è ancora estate, questo ve lo dico, però sembra veramente tanto estate. E sembra veramente impossibile, ma ce l'abbiamo solo noi. Giovedì 28 maggio, dopo il Festival di Sanremo, dove ha stravinto, e dopo l'ottimo quinto posto all'Eurovision Song Contest, su Radio Subasio Music Lab dalle 21 in diretta, anche su radiosubasio.it.

Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

che abbiamo riascoltato nella domenica mattina di Radio Subasio. Buongiorno, pian piano il numero 348 075 80 e 60. Diamocelo tutto. Insomma, saluto Laura da Viterbo, già sveglia come Cinzia, che dalle 4 ed esta. Dice, io non so manco perché. Mi capita spesso di dormire poco, dici ti mando la colazione. Bella Cinzia, ma non ha ancora bussato nessuno, quindi quando e se dovesse arrivare ti farò sapere, perché è giusto, insomma, ringraziare. Arriva, sì. The Weeknd, Save Your Tears.

0: Piero Pelù con Gigante su Radio Subasio. Buongiorno ancora.
1: Ignazio, te l'ho detto che mi sono reso conto che io vi mandavo fiori tutte le settimane da un fioraio lì di Assisi.
0: Sì.
1: E quello mi sa che se li teneva per lui.
0: Ma non è possibile.
1: Io poi sentivo voi, se erano arrivati questi fiori, e voi mi dicevate, anzi tu mi hai detto che non ne sapevi niente.
0: Non l'ho visto.
1: Questo se li teneva per sé.
0: Ma no, dai. Beh, sono confessioni di domenica mattina, giusto a quest'ora. No, dai, non ci credo. Che se magari hanno sbagliato indirizzo. No, dai, no, no. Magari secondo me se li ha presi Gloria Gallo per la storia del matrimonio. Sono arrivati dei fiori, ha visto fiori e ha detto sono i miei. Vabbè. 3-4, che confessione sconcertante. 348-075-8060 è il numero per i vostri messaggi vocali. Dopo vi lancio una piccola sfida. Adesso sveglio subito Gloria Gallo e voglio sapere se sti fiori li ha presi lei. Forse

uscita già 22 anni fa, ritrovata nella domenica 24 maggio qui su Radio Subasio, quasi in conclusione della nostra prima ora insieme. Dopo tanti anni di dominio assoluto dal titolo Buona Domenica, che è appartenuta e appartiene ancora ad Antonello Venditti, è arrivato Saif, ha detto: ma posso fare anch'io una canzone che si chiama così, Buona Domenica? Sì, e allora la ascoltiamo, ecco.

0: E Saifa a chiudere la prima ora insieme, pochi secondi alle 6, il meteo di oggi, sentiamolo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, alta pressione che oggi ci regalerà una giornata dal sapore praticamente estivo. Nel corso del mattino infatti splenderà dappertutto il sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino, la Basilicata, la Calabria e le zone interne della Sicilia, qualche improvviso temporale sull'Appennino Lucano e sulla Calabria, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi ovunque in ulteriore lieve aumento, con valori al di sopra della norma, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market Aderenti. Carrefour.
1: Pronti via la nostra seconda ora insieme. Se siete appena arrivati, buongiorno e buona domenica. Sì, è domenica. È presto, sì. Questa è Radio Subasio, io sono Ignazio e questa è Loredana Bertè. Non sono

fiera. Sembro parlare, no? Sembra io stia parlando di Loredana Bertè, ma anche perché il significato della canzone Non sono una signora e l'artista che l'ha interpretata coincidono perfettamente. Scritta da Ivano Fossati nell'84. Buongiorno, bentrovati, le 6:06, è domenica e pian piano si risvegliano le sinapsi di ognuno, i centri abitati, la campagna innanzi a noi. Io non lo so stamattina, insomma, un caffè secondo me potrebbe essere utile e quindi porrò rimedio immediatamente. Però ero qui a lasciarvi un attimo il numero e a darvi un compito. Stamattina, se avete voglia sempre di mandarci la vostra geolocalizzazione, raccontarci che cosa fate già, in cosa siete impegnati, mi piacerebbe sentirlo, se è possibile, cantato. Ma cantato come? Prendete una canzone famosa e cambiate le parole e ci dite dove. Fate voi, al vostro buon cuore. Devo ringraziare Letizia per questo, che mi ha dato proprio una bella ispirazione e la sentirete dopo, così magari ve lo

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Veleno e Taranai su Radio Subasio. E adesso è arrivato il momento di ascoltare voi al 348-075-8060. Vi ho detto, un compito che vi volevo dare stamattina era quello di prendere una canzone famosa, cambiare le parole e raccontarci che cosa state facendo e dove andate, cose vostre, insomma. Volete sentire un esempio? Ve lo faccio sentire.
2: Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Letizia e questa notte mi sono alzata presto per fare che? Cosa? Per preparare il compleanno di mio marito.
1: Auguri allora.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Buona domenica. Sveglia.
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Facciamo come Letizia, premiamo una canzone famosa, insomma, o ma potete anche fare degli inediti, adesso che ci penso, perché è una canzone famosa, la componete voi mentre ci raccontate, va bene? Poi vi diamo anche

È una rondine che vola ma torna spesso. Era Mango dal 2002 su Subasio. Buona domenica. Belli che non siete altro. Canterini che non siete altro. E tra poco avrete modo di raccontare la vostra attività domenicale proprio con la vostra voce mentre ci dite, usando magari una canzone famosa o una che inventerete sul momento, dico cantando, ci racconterete la vostra attività. Adesso però cantando arriva Mick, che dobbiamo rivedere e risentire con Fabulous.

0: 8 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: The Guns, Raise and Rewind su Radio Subasio, e noi non cancelliamo nulla, noi prendiamo tutti i vostri buongiorno cantati e li mettiamo in onda, poi che voi ve ne siate pentiti o meno di aver inviato un messaggio al 348 075 80 60, sono fatti vostri, va bene? Cominciamo!
1: Andiamo a lavorare,
0: andiamo.
1: Qui si lavora anche la domenica. Geraldine, in questo momento dal grande raccordo anulare.
0: Brava Geraldine, complimenti per l'intonazione e anche per l'intenzione, grazie mille. Abbiamo un inedito, mi dicono? Allora agevoliamolo immediatamente.
2: Io piango quando che sto a casa e mi addormento, perché tre giorni non c'ho tempo. Sono busse che mi leva l'anima.
0: Bello.
2: Dove devo andare? Non lo so. Stiamo sempre senza meta. Vabbè, basta, dai.
0: Basta, ma grazie, introspettiva. Il giusto, quanto basta. 348 075 80 60, la vostra attività e il vostro buongiorno stamattina, se volete andare in onda e ne avete proprio la necessità, è cantato. Il numero ve l'ho dato, adesso c'è Ernia e la sua Berlino.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 4 vi abbiamo portati indietro, un bel po' nel tempo, in questa domenica mattina su Subasio con Ignazio e con i vostri buongiorno cantati prendendo spunto da una hit famosa oppure creata all'occorrenza proprio per noi in esclusiva.
1: Penso che un sonno così non ritorni mai più. Sono Marco da Venturina Terme.
0: Marco, la faccio mia.

0: Love Niche Day, Ronan Keating su Subasio. È arrivato il momento di ascoltare le breaking news di TGCom 24 delle 7.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. Morto l'attentatore, 21 anni, si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Aveva disturbi mentali. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Un passante è rimasto ferito in modo grave. Lo stretto di Hormuz verrà aperto. L'annuncio di Donald Trump sul suo social Truth, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran. Ma i Pasdaran smentiscono: nessuna intesa sul nucleare. La questione non è stata discussa. Massiccio raid russo nella notte su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshnik, progettato per colpire l'Europa. Mosca aggiorna il bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio nella regione di Luhansk, 21 morti e 42 feriti. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio delle schede, eventuali ballottaggi 7 e 8 giugno. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A, battendo il Pisa 2-1. Al Dallara è finita 3-3 tra Bologna e Inter, ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions e quella della terza retrocessa in B. Formula 1 al Gran Premio del Canada, pole di Russell. Ciclismo al Giro d'Italia, 14ª tappa e maglia rosa al danese Vingegaard. Oggi spazio ai velocisti con arrivo a Milano. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 disagi e code per un incidente tra la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est e lo svincolo Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato lo svincolo di Bergamo provenendo da Brescia. Sulla 2 Salerno Reggio Calabria, rallentamenti per un incidente già risolto sul raccordo Sicignano Potenza. Sull'Autosole viene segnalata una perdita di carico tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
9: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
10: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
11: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
9: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: È permesso?
14: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: E gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore. È anche carino, sa?
12: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Dopo che ascolteremo insieme questa canzone che apre la terza ora del nostro appuntamento domenicale, vi spiegherò a cosa è collegata. Quindi la ascoltate e poi rimanete. Life is Life di Opus.

la scena 19 aprile 1989, il Napoli in trasferta a Monaco deve affrontare il Bayern. Entra Maradona nello stadio, in quel momento parte la musica e c'era proprio Life is Life di Opus. Lui chiede un pallone, comincia a fare tutti i suoi virtuosismi, palleggia insomma con spalle, gambe, con tutto quello che ha, e questa canzone diviene in quel momento un marchio di fabbrica del Pibede Oro, che ogni volta che poi entrerà in campo la sentirà proprio accompagnarlo. Life is Life è proprio quell'immagine lì. E poi vabbè, insomma, la band austriaca l'aveva fatta con grande successo peraltro. Questa è Radio Subasio, io sono Ignazio, tra poco l'oroscopo, adesso la nuova di Jovanotti e Alfa.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici delle stelle, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Un fuoco arde oggi che non brucia ma illumina. Sentiamo la spinta a prendere in mano le situazioni con fermezza e con una visione chiara. Assecondiamola. Mercurio e Saturno danno tono e misura alle parole, mentre Giove in Cancro ammonisce a non oltrepassare la linea. Toro, a volte scegliere non significa dividere bianco o nero, ma unire ciò che dentro di noi era dissonante, creando nuove e infinite sfumature. Con la Luna, Venere e Giove favorevoli, emerge ciò che ci somiglia davvero. Plutone severo ci svela il resto. Gemelli, sappiamo dosare intuizione e logica con grande eleganza e gentilezza. Le relazioni acquistano profondità e un senso di fiducia reciproca. Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario amplificano la nostra sensibilità emotiva, l'empatia e la percezione. Cancro, è un momento di rinnovata autostima e indipendenza. Godiamoci la bellezza e la stabilità che abbiamo creato intorno a noi grazie al nostro impegno. Non dubitiamo del nostro valore. La stabilità che abbiamo raggiunto è il risultato della nostra dedizione. Leone, il Sole e Mercurio in Gemelli alimentano la nostra creatività e la capacità di comunicare un progetto con successo, mostrando abilità e talento. L'iniziativa viene sempre premiata in ogni campo. L'amore è sereno e onesto, non abbiamo paura di buttarci. Vergine, non temiamo di apparire inesperti. La determinazione e la voglia di imparare ci conducono alla meta. Il cuore è pieno di spensieratezza e giocosità. Mercurio quadrato ci chiede maggiore intraprendenza. Inseguiamo subito le intuizioni che si accendono. Bilancia, oggi siamo invitati a una sosta rigenerante per ricaricare le energie fisiche e mentali. Il nostro riposo oggi è un investimento per il domani. Concediamoci un bagno caldo con oli essenziali. Mettiamo il telefono in modalità silenziosa e rilassiamoci. Scorpione, gli aspetti lieti della Luna, di Venere e Giove portano a pagamento emotivo e felicità. Indulgiamo ai piaceri della vita, godiamoceli senza sensi di colpa. È come se questi pianeti si fossero coalizzati e allineati per esaudire un desiderio a lungo accarezzato. Sagittario, Saturno in Trigono è l'ancora che ci permette di vedere la realtà con concretezza. Le preoccupazioni che ci assillavano non sono così gravi come ci sembravano. Abbiamo superato un periodo di fatica mentale e stiamo recuperando la fiducia in noi stessi. Siamo gentili. Capricorno, abbiamo raggiunto un traguardo che è degno di essere celebrato. Troviamo gratificazione personale nella stabilità che abbiamo saputo costruire con fatica. Riconosciamo il valore della nostra perseveranza e della nostra pace domestica, nostro rifugio sicuro. Acquario, oggi dobbiamo fare uno sforzo in più per tenere a bada l'ego. Non dimostriamoci taglienti o critici verso il prossimo. La nostra autorità deriva dai valori. Se le idee sono confuse, niente panico. Un passo indietro, ristabiliamo l'ordine o cambiamo rotta se necessario. Finiamo con i pesci. La lezione più importante di oggi è che l'amore vero inizia da noi. Riconosciamo e onoriamo la versione più autentica e preziosa del nostro essere. Quando coltiviamo accettazione e rispetto incondizionati, attiriamo relazioni più sane e appaganti. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Questo 24 maggio, se conoscete qualcuno che oggi festeggia, allora festeggiamo tutti insieme. Messaggio scritto al 348 075 80 60 con i vostri auguri che sentirete tra poco.

Occhi e Zucchero su Basio a portarci all'appuntamento con i compleanni di oggi. Tantissimi auguri a mio figlio David per i suoi bellissimi 42 anni da Agnese di Vignanello. Oggi è il compleanno di Eva che va al lavoro con la sua bicicletta nuova. Tantissimi auguri da Giusy. Auguri che la vita ti sorrida sempre. Buon compleanno la nostra nipotina Lucrezia da parte dei nonni. Oggi è il tuo compleanno, sono passati 40 anni da quando sei arrivata a completare la nostra vita. Cosa augurarti? Ovviamente il meglio, non chiediamo altro. Che tu sorrida sempre, con la bocca, con gli occhi, ma soprattutto col cuore. Ti amiamo Valentina, tantissimi cari auguri da mamma e papà. Tanti auguri a Gabriella, da GG, suo grande amore. Auguri a Roberta per i suoi 12 anni da parte di mamma. Eleonora di Fara Sabina manda gli auguri alla nipote Rosa, che oggi compie 18 anni, stessa età per Sofia. 18 anni è una tappa molto importante, che quest'anno ti porti risate, coraggio e strade nuove. Tantissimi auguri da Giancarlo e Lidia. Oggi è il compleanno di Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e dirigente sportivo, dell'attrice showgirl, poetessa anche volendo, Carmen Di Pietro. E poi il compleanno di un mito, autore, cantante, premio Nobel per la letteratura, dal 1941 ci fa sognare, Bob Dylan, che riascoltiamo su Subasio.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Savage Garden con Truly Madly Deeply dal 97 su Subasio. Aspetto i vostri buongiorno cantati, Prendete una canzone famosa se volete, o fate un inedito, raccontatemi cantando quello che fate in questa domenica mentre riascoltiamo anche Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Subasio.
2: Domani sera alle 21. Ritorna Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa.

domani sera alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: grande Vasco con un senso. Le 7.55, stiamo per concludere la terza ora insieme. Come lo facciamo? Con i vostri buongiorno cantati al 348 075 80 60. Chi c'è? Pronti?
1: È domenica mattina, si è svegliato già al mercato,
0: sì.
1: E Giannino coi suoi fiori è già qui, porta Portese.
0: Tutta la fa.
1: E la domenica noi siamo qui. Ciao Subasio da Gianni.
0: Bravo, molto bravo. Voto 7. Chi altro?
2: Good morning to you. Good morning to you. Good morning, good morning, good morning to you. Buona domenica da Marco da Palestrina. Ve l'ho cantato in inglese.
0: Ah, meno male che ce l'hai detto, grazie. Se no chissà che lingua immaginavamo. 348 075 80 60. Fatelo anche voi.

0: Smith a portarci all'appuntamento con le breaking news di TGCOM 24 su Subasio delle 8.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica: lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, un morto e almeno 34 feriti. Ultimo bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio a Starobelsk nella regione di Luhansk, 21 vittime e 42 feriti. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia, oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vaavu alle Maldive. Le salme dei 5 subi italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como e Juventus, due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 24 Roma-Teramo si registrano code per un incidente alla barriera di Roma Est in direzione Teramo. Altro incidente è sulla 12 Genova-Roma tra Colle Salvetti, Firenze-Pisa-Livorno e Rosignano Marittimo. Sulla 10 Autostrada dei Fiori viene segnalata una perdita di carico tra Genova-Voltri e Pegli. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

corso degli anni. Vi faccio una piccola premessa: oggi solo inaugurazioni. 1844, inaugurata la prima linea telegrafica al mondo che collegava Baltimora a Washington DC. 1883, a New York viene inaugurato il ponte di Brooklyn che collega Brooklyn, giusto appunto, a Manhattan. Il ponte sospeso più lungo al mondo ha richiesto 14 anni di lavoro. 1956 si inaugura l'Eurofestival con la sua prima edizione svoltasi a Lugano in Svizzera. In gara all'Eurovision Song Contest 7 nazioni, l'Italia è rappresentata da Franca Raimonde con Aprite le finestre al primo sole. Chiaramente vinsero gli svizzeri, l'organizzavano. 1988 sbarca in Italia il colosso svedese dell'arredamento economico. Ci siamo capiti? Il primo negozio viene inaugurato a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, e da lì è partito tutto un movimento di brugole e di nomi impronunciabili che ci hanno fatto diventare artigiani del me lo monto da solo, e se sbaglio lo devo ricomprare perché tanto non si può smontare e ricominciare da capo. Concludo con un ricordo ad un'artista immensa e inarrivabile che il 24 maggio del 2023 ci ha lasciati fisicamente. In eredità più di 50 anni di musica per una delle regine del rock, sto parlando di Tina Turner, che riascoltiamo su Subasio con la sua versione celeberrima di

la prossima canzone la scegliete voi. Massimo, mica possiamo fare tutto noi. Collaborate, forza, dai. Allora, 348 075 8060. Se avete qualcosa, una musica con cui vi siete svegliati stamattina in testa, è tempo di raccontarcela con un messaggio vocale al numero che vi ho appena dato, dicendo il vostro nome e il titolo della canzone che vorreste ascoltare. Se c'è un perché, mettetecelo pure volentieri. Don't you worry, Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta.

0: su Radio Subasio. È un colpo all'anima e uno alla botte, come dice il, non dice così il proverbio, ma non fa niente, non sono famoso perché, per ricordarmeli. Voi invece siete famosi per i buongiorno cantati che inviate al 348 075 80 60. Non ci credete?
1: Dove?

0: applauso pubblico a Mario da Napoli, che è stato coraggioso. La, la, la, la, la, la.
1: Buongiorno, buongiorno, io sono Francesca e questa mattina mi sono svegliata presto.
0: Ah, pensavo presta, perché Francesca.
1: Sto andando a lavorare. Anzi, vi aspetto, venite tutti quanti.
0: Ma dove? Vabbè, intanto brava. Dove dobbiamo venire? Scusate, ma mi è partita la nacchera e quindi io

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
4: Subasio, buongiorno, sono Letizia. Oggi, visto che è il compleanno di mio marito Francesco, mi piacerebbe dedicargli We Are the Champions, perché lui è un vero campione, in tutti i sensi. Ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: compleanno del marito di Letizia, che non ha un nome, lui è proprio il marito di Letizia e va bene così per noi. Protagonista del Voice Box, proprio lei, con We Are The Champion dei Queen. E adesso tocca sentire gli ultimi buongiorno cantati di questa mattina di domenica.
1: Io me ne stavo tranquilla facendo finta di dormire. Poi Ignazio mi sveglia e mi dice: Claudia, ti devi alzare. E io mi giro dall'altra parte.
0: Atteggiamento peraltro che non mi è piaciuto molto, Claudia, perché io mi sono impegnato per svegliarti e tu che hai fatto? Ti sei girata dall'altra parte. Bah, bah.
2: Viva, viva la libertà.
0: Sì.
2: Però ora devo tirare via.
0: Che
2: c'ho la cresima di mia nipote. Viva, viva la libertà.
0: E certo.
2: Chiara degli essi.
0: Chiara, proprio si è capito che voglia di andare a sta cresima non ce n'era.

parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

0: Via benedetta, signori miei, c'è Fiorella Mannoia, anzi c'era Fiorella Mannoia su Supasi, perché adesso c'è Jonathan Menzi.
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno bella gente.
0: Dovresti cantarlo il buongiorno, visto l'argomento, diciamo il tema di oggi.
1: Buongiorno a questo giorno che, buongiorno
0: solo a te.
1: Applausi?
0: Ah giusto.
1: Grazie.
0: Allora, anche oggi fino alle 13 in compagnia di quest'uomo che vi intratterrà con che?
1: Giochi.
0: Cotillon, sì. Cose che abbiamo qui.
1: Allora, parliamo di piccole paure oggi, non quelle grandi, quelle piccoline, quelle che ci rendono poco credibili agli occhi degli amici e ci dicono ma dai, ma su.
0: Così, grande e grosso. Hai paura del lago del dentista, tipo.
1: Sì.
0: Del trapano.
1: Esatto, della formichina, del...
0: Ah, bravo.
1: Ci sono delle paure strane, al di là degli insetti, degli animalini, insomma. Anche se c'è chi sale sul tavolo se entra il topolino, come facevano a vedere nei cartoni animati. Il geco, insomma, queste. Ci sono paure come chi ha paura dei bottoni, chi ha paura del colore giallo. Ho fatto una ricerca e sono venute fuori delle paure incredibili.
2: Aspetta, quindi... quello del bottone, che cosa può succedere? Che cosa gli può succedere?
1: Non
2: se io
1: so.
2: Ho paura del bottone, che mi capita?
1: Non lo so,
2: ah, no.
1: Non lo so, magari ce lo facciamo raccontare da chi ha paura del bottone.
2: E poi però lo mandiamo da qualcuno.
1: No,
2: sono zip.
1: Non l'intimorire, che poi dopo non me lo scrivono.
2: Va bene, non lo scrivete.
1: Bene,
2: del bottone non lo scrivete.

0: Ciao, prossimo weekend,
1: E buone cose, ragazzi.
0: E buone cose anche a voi, grazie. Vi lascio con Jonathan Mense fino alle 13. E adesso le breaking news di TGCom 24, pochi istanti alle 9. Ciao, buon fine settimana.
2: Buongiorno da Esther Roletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. L'attentatore ucciso dalle forze speciali. Un 21enne con disturbi mentali. Si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nella sparatoria ha ferito un passante. Hormuz verrà aperto, l'annuncio di Donald Trump sul suo social truff, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran, ma i Pasdaran smentiscono. Lo stretto resta sotto il nostro controllo. Nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Massiccio raid russo nella notte su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshnik, progettato per colpire l'Europa. Mosca aggiorna il bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio nella regione di Luhansk, 21 morti e 42 feriti. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamate alle urne in 894 comuni, di cui 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A, battendo il Pisa 2-1, ad Allara 3-3 tra Bologna e Inter, ma le partite che contano si giocano stasera alle 20.45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus e quella della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si consolida l'alta pressione sul nostro paese e questo significa che la giornata odierna avrà un sapore praticamente estivo. Al mattino infatti splenderà praticamente dappertutto il sole. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi, nuvole in aumento anche in Calabria e Sicilia, in queste due regioni con la possibilità anche di qualche breve improvviso acquazzone. Nel resto del paese invece sempre prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento, al di sopra della norma soprattutto al centro e al nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: 1, 2, 3.
10: Perché
9: 4,
10: fermarsi?
9: 5, 6.
10: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Le 9 e 4 minuti, buongiorno da Jonathan Menzi. La nostra domenica mattina insieme inizia qui e inizia con una bellissima collection. Su Radio Subasio c'è Black con Wonderful Life. Ben ritrovati.

Black alle 9:09, questa è Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica a tutti da parte di Jonathan. Più tardi parliamo di paure, come vi abbiamo accennato, ce ne sono di stranissime, ma iniziamo giocando insieme con la canzone misteriosa. Ogni giorno a quest'ora vi facciamo indovinare il titolo di un brano e provare a indovinare anche l'artista dagli indizi. Il protagonista di oggi ci porta in Emilia Romagna, nato a Rimini, cresciuto a Cattolica, poi trasferito a Bologna, è stato scoperto da Lucio Dalla, a cui ha aperto ad inizio carriera una serie di concerti e scritto per lui la canzone Canzone. Lo abbiamo conosciuto con il tormentone estivo del 93 Chicco e Spillo, ma la canzone da indovinare oggi è il suo primo bellissimo lento che ha fatto innamorare milioni di italiani da quando è uscita nel 1995, faceva parte dell'album Freak. Provate a riconoscerla dalla nostra clip manomessa e diteci il nome del cantante, il titolo della canzone con un vocale. Vi aspettiamo al nostro consueto 3480758060.

0: di me.
1: Francesco Renga, Angelo, 9:20 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan e buongiorno anche a Tiziana che è in linea con noi da Viterbo. Benvenuta, ciao Tiziana.
2: Ciao, buongiorno e buona domenica.
1: Altrettanto. Allora, tu sei con noi perché sei stata la più veloce a indovinare la canzone misteriosa.
2: Sì.
1: Tra poco ti faremo dire tutto, l'artista, okay, il titolo, eccetera, eccetera. Sì. Ma prima raccontaci un po' di te, Tiziana.
2: Allora, io insegno inglese, sono una prof di inglese alle scuole medie e anche in questo momento sono in macchina, però perché sto andando a Roma e quindi ecco, una domenica un po' così di shopping.
1: Ah, shopping, ok, sei diretta verso un centro commerciale.
2: Sì, sì, sì.
1: Senti, ma parti con le idee chiare già su cosa comprare oppure vedi sul momento?
2: No, purtroppo no, al momento decido.
1: Per la gioia della carta di credito, sì, questo.
2: No, vabbè, dai, ci conteniamo.
1: Sì, sì, sì. Senti, Tiziana, allora tu mi stavi raccontando che hai sentito, insomma, l'argomento che tratteremo tra poco delle paure e ne hai qualcuna, ne hai un paio che ci vorresti suggerire, ci,
2: sì,
1: vorresti raccontare delle tue proprio, quelle piccoline.
2: Okay.
1: Vai, dicele un,
2: sì,
1: po'.
2: Sì, sì, sì. Allora, guarda, io ho paura dei giechi.
1: I giechi.
2: E ovviamente tutti mi dicono ma portano fortuna, poi sono utili, che mangiano le zanzare.
1: È vero,
2: io
1: vero,
2: ho paura.
1: Niente da
2: fare.
1: Ok, non ce la puoi fare.
2: E
1: bene.
2: Poi d'estate è un po' un disastro perché ho paura di api, di vespe, di cavallette, tutto ciò che ha le ali.
1: Quindi se un piccione ti guarda storto tu cambi strada sostanzialmente.
2: Insomma, via.
1: Ok,
2: diciamo,
1: ho capito.
2: Che l'estate soprattutto con gli insetti è più problematica.
1: Soprattutto gli insetti, ok. Senti, allora Tiziana, andiamo a dire il titolo quindi e l'artista misterioso di oggi che tu hai capito subito al volo dagli indizi, dalla clip mostrificata. Chi è?
2: Allora, è Samuele Bersani con Spaccacuore.
1: Suo primissimo lento, fantastico,
2: sì,
1: bello, bello, bello, bello. Poi
2: bello,
1: ci ha deliziato con tante altre canzoni, tra cui Giudizi Universali, insomma, proprio,
2: sì, sì,
1: davvero belle, ci hanno fatto sognare. Senti, la vogliamo, non so, magari proprio dedicare a qualcuno questa Spaccacuore?
2: Ma guarda, me la dedico a me.
1: Brava.
2: Che, insomma, mi ricorda un periodo particolare, bello, dai.
1: Era il 95, perfetto.
2: Sì.
1: Benissimo. E vogliamo salutare qualcuno invece in generale?
2: Ma guarda, saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Perfetto.
2: Insomma, nessuno in particolare. Grazie della compagnia perché io vi seguo sempre, vi ascolto sempre.
1: Grazie a te. Buona domenica e ancora buono shopping. Spengo.

0: corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Subito dietro Eros Ramazzotti, che vinse a Sanremo 84 nelle nuove proposte, c'era questo pezzo straordinario che adesso riaccende i nostri ricordi con Marco Armani.

su Radio Subasio Mezzomondo, 9:38 minuti, e persino una leonessa come lei ha confessato di avere una paura matta di volare, tanto da stringere il rosario e pregare per superare il panico ad alta quota. Ma spulciando tra i manuali di psicologia ho scoperto che il mondo è pieno di fobie insospettabili e decisamente bizzarre. C'è chi soffre di, perché questa me la so scritta, pogonofobia, ovvero il terrore incontrollabile davanti a una barba folta. Chi ha l'ansia costante che un'anatra lo stia fissando, spero che ci sia qualcuno di voi all'ascolto che ha questa, perché poi tra poco ce le raccontate. C'è anche chi ha paura del colore giallo, semplicemente. Tra poco ne parliamo insieme al 348-075-8060. Qualunque sia la vostra paura, noi però la combattiamo con la musica. Salutiamo anche Davide, salutiamo Carlotta, c'è Cesare Cremonini. E poi la

Fino all'estasi, Eros Ramazzotti con Nicole Scherzinger su Basio, 9:49 minuti. Buongiorno, buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan. Continua il nostro viaggio alla scoperta delle paure strane. Esiste anche la nomofobia, l'ansia di restare con la batteria del telefono a zero, oppure la spettrofobia, che blocca chi ne soffre davanti al suo stesso riflesso. La nostra mente è una macchina straordinaria, eppure a volte decide di andare in tilt totale per i dettagli più impensabili. C'è chi prova un brivido freddo lungo la schiena alla sola vista di un innocuo batuffolo di cotone, di un bottone della camicia, ne soffriva Steve Jobs, di questo o della buccia di banana. Insomma, se pensate di essere gli unici ad avere un segreto strano chiuso nell'armadio, stamani c'è da divertirsi e sdrammatizzare insieme, perché facciamo un grande censimento delle nostre adorabili follie. Al 348-075-8060, qual è la fobia più assurda per cui i vostri amici vi prendono sempre in giro, ma voi non potete proprio farci niente, no? Conoscevo una persona che la notte doveva spegnere la spia rossa del televisore perché pensava che fosse un occhio rosso che la guardava durante il sonno. Non vergognatevi, qui siamo in famiglia. Scrivetemi o ditemi con un vocale al 348-075-8060 la vostra paura più strana. Ah, e non abbiate paura.

0: chiama così. No, no, no. Peggy Q alle 10 in punto su Radio Subasio. È tempo di informazione. Arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto, Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu. Prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono, è propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nasir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale aveva scritto sui social voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della procura di Roma che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben-Gvir che li ha derisi e umiliati. Kiev sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti e 60 feriti. E la risposta di Mosca, raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone e altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6.600.000. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Drontal. Da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
6: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
7: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
5: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: C'è una ricetta molto semplice per rendere migliore la vostra domenica: la frequenza di Radio Subasio e volume quanto basta. Buona domenica, ben ritrovati a tutti da parte di Jonathan Menzi. La Collection adesso insieme a Mia Martini.

0: Marco Mengoni, tutti i miei ricordi su Subasio. Stamani, tra l'altro, siamo onorati di avere con noi sintonizzato su Subasio lo scienziato buono di Hot Wheel City e un amico, fatemelo salutare, il mitico Davide Padovan, direttamente dal noto parco divertimenti della Romagna. Noi stiamo parlando di paure. Confessate il vostro piccolo cortocircuito segreto senza vergogna, quello che vi manda in tilt. Vi ascoltiamo con i vostri vocali al 348-075-8060.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao,
1: mi
0: buongiorno.
1: Mi di avere la submecanofobia, cioè la paura dei relitti o degli oggetti di metallo sommersi. Una volta durante uno snorkeling al viaggio di nozze siamo andati a vedere un relitto e mi sono data nel panico. Mi fa proprio paura vedere una barca affondare sotto di me, non lo so. È strano, sì.
2: Ciao Radio Subasio, sono Laura. La mia paura è la paura dei fiori e si chiama antarofobia.
0: C'hanno anche dei nomi incredibili queste paure. Tra l'altro ce n'è una che è quella della paura, cioè una paura delle parole palindrome, quelle che si leggono in entrambe le direzioni. Qualcuno è stato molto cattivo perché questa paura è una parola palindroma, praticamente è un nome indicibile. Il nome stesso non lo puoi pronunciare se ne hai paura, pensa un po'. Paola Iezzi domani sera sarà con noi su Subasio.

0: Che alchimia pazzesca, le voci di Pacifico e Malika Yan su Subasio. 10 e 23 minuti, buongiorno da Jonathan. C'è chi rabbrividisce per il rumore dei palloncini che si sfregano per paura che scoppino, chi per il tappo dello spumante. Quindi vi chiediamo di uscire allo scoperto per farvi due risate insieme a noi raccontando la vostra piccola paura che gli altri non comprendono. Via WhatsApp o Telegram vi aspettiamo al 348 075 8060.
1: Ciao Radio Subasio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Da Civita Vecchia. In realtà non è... Io sono una aracnofobica, va bene, quindi non è questa grande strana fobia, però la fobia più strana che mi è capitato di ascoltare di una mia amica ha paura dell'oro, cioè io non lo so perché, orecchini, braccialetti, collanine, se ti avvicinavi con qualcosa di messo addosso, con braccialetti, cosa, lei aveva il terrore, non lo so perché questa cosa.
0: Beh, solitamente sono paure legate magari a qualcosa che è successo durante l'infanzia, magari è successo qualcosa di brutto ed era presente l'oro e lei lo ricollega a quel momento lì. Grande rispetto comunque per tutte le paure, perché vi parla uno che è paurosissimo di qualunque cosa, per cui non abbiate timore a raccontarcele. 348 075 8060. I pinguini.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
4: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Ancora buongiorno e buona domenica da Jonathan a tutti voi. Oggi stiamo insieme fino alle 1, eh? Arriva Angie adesso, Angelica di Amici 25, con una bella novità che suoniamo su Subasio. Si chiama Signorina.

0: C'è qualcuno che ha paura dei limoni all'ascolto? I Fool's Garden, 10 e 40 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, buona domenica. Stiamo parlando di questo. Pensate, c'è chi va in paranoia se il rotolo di carta igienica è girato dalla parte sbagliata. C'è Nadia da Sciano che ha paura delle statue. Le fobie più simpatiche sono proprio quelle microscopiche, che poi per chi ne soffre sono comunque grandi e importanti. Qual è quell'oggetto quindi in casa che dovete assolutamente spostare, allineare, nascondere per stare sereni? 348 075 80 60, ascoltiamo ancora le vostre voci.
1: Ciao, siamo Alessandra e
2: Marcello da Cassino.
0: Buongiorno.
1: Io ho la talassofobia, mentre Marci ha
2: io ho i vertigini e la paura di stare da solo.
0: Amore, ma hai tante belle persone intorno sicuramente che ti faranno compagnia, e poi ci siamo anche noi, basta accendere la radio, ci trovi sempre su Subasio. La talassofobia, ce la facciamo spiegare in un altro messaggio.
3: Ciao Radio Subasio, io credo di soffrire di una delle paure più diffuse dell'universo, che è la talassofobia e la selacofobia. In pratica io sono terrorizzato dagli enormi spazi aperti d'acqua, io non mi immergo da nessuna parte. Non solo, non faccio neanche il bagno, ma faccio la doccia, e sono terrorizzato dagli squali, quindi non guardo nessun tipo di film, documentario, cosa che contenga quegli animali lì. Mi dispiace, so che per alcuni sono bellissimi, ma io sono terrorizzato, aiuto!
0: No, rido perché avete detto paura degli squali, poi partito questo violino di sottofondo che sembrava quasi la colonna sonora del film Lo Squalo. Non c'è dolo, giuro.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive.

0: passo tutte le mie giornate in questo studio e devo dire che questa cosa mi fa molto bene all'anima, ma sempre di più con gli anni mi fa poco bene alla salute, perché dovrei passare forse un po' di tempo anche a muovermi,
1: a fare sport,
0: qualche passeggiata.
1: Ma gli sport da vecchietti che hai detto che fai adesso?
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Gli sport, cioè
0: no.
1: Non giochi più a calcio, giochi poco a calcio.
0: Non posso più, perché mi faccio male se
1: a
0: gioco.
1: A padel neanche.
0: Mi faccio male anche a padre.
1: Ti fai male. Quindi che sport fai?
0: Ma gli scacchi.
1: D'accordo.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: Facciamo un'ultima carrellata di paure che ci avete inviato al 348 075 8060. Ne abbiamo scoperte tante strane questa mattina.
1: Buongiorno Radio Subacchio, sono Monica e ho paura del filo spinato. Non posso neanche passarci vicino. È un fastidio incredibile.
0: Questa è una di quelle.
2: Ad Ciao, sono Davide da Cagliari.
0: Ciao.
2: Io soffro di anemofobia. Ossia la fobia del vento.
0: Ah, del vento.
3: Buongiorno, Loredana da Pisa.
0: Ciao.
3: Io ho il terrore delle grate, quelle che ci sono per la strada.
0: Le griglie.
3: Cioè camminarci sopra.
0: Di metallo.
3: Il terrore di precipitare di sotto.
0: Oh,
3: quando
0: mamma.
3: Sono costretta a passarci, corro.
4: La ragazza di mio figlio non può stare nella stessa stanza dove ci sono i kiwi in nessuna maniera, quindi è terrorizzata veramente.
0: Scusa se rido, ma mi sto immaginando come il reparto ortofrutta si trasformi in un film dell'orrore per lei, mannaggia. Sabrina Carpenter, adesso c'è Tears su Subasio.

0: Com'era? Ma che te dico a fa? Mi perdonerà Angelina, se non l'ho pronunciato bene come lei.
1: Ma che te dico a fa?
0: Ecco, brava. Arrivano le breaking news di TG Com 24 su Radio Subasio, 10:58 minuti.
2: Buongiorno da Esther Roletto. Iran, c'è l'annuncio di Trump su suo social truff. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto. Ma Teheran replica, lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Il premier israeliano Netanyahu ha espresso preoccupazioni per alcune parti della bozza, in particolare quella sulla fine della guerra tra lo Stato ebraico ed Hezbollah in Libano. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, ci sono morti e feriti. E la risposta di Mosca all'attacco ucraino contro un dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk, che ha fatto 21 vittime, 42 le persone ricoverate in ospedale. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere i sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio, l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. Al 79esimo Festival di Cannes Palmadora Fiord, del rumeno Mungio al suo secondo palmarès, miglior regia con Storico ex aequo per La Bolla Negra e Fatherland, premiati i migliori attori protagonisti di Coward e di All of a Sudden. Calcio, negli anticipi del sabato dell'ultima di Serie A, vittoria casalinga della Lazio sul Pise, pareggio tra Bologna e Inter, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese. Stasera gli ultimi verdetti, 4 squadre in corsa per la Champions, Milan, Roma, Como e Juventus, 2 in lotta per evitare la retrocessione, tutte in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, coda di 2 km per un incidente tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e il bivio A58. Sulla stessa autostrada, traffico rallentato ma per materiali dispersi tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Napoli. Un altro incidente viene segnalato sulla 4 con coda tra Brescia Ovest e il bivio per la 21 Torino-Brescia. Per lavori, traffico rallentato sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per cantieri, coda di 1 km sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Grottammare verso Taranto. Infine sulla statale 92 dell'Appennino Meridionale, tratto chiuso tra Anzi e Valico di Sellalata. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox? Ce l'hai Mechlon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury.
0: E teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
5: Avanti, avanti, che c'è un'altra ora, altre due da trascorrere insieme. Questa mattina sarete con me, Jonathan, fino alle 13. E vi porto un'altra bellissima collection per iniziare questa ora con Mike Friend.

In apertura di ora con la collection dal 1984 era Mike Francis. Le radio negli anni 80 e i giornali dovevano specificare che non si trattava di un artista straniero. Francesco Puccioni, tra l'altro, arriva dalla mia Firenze, da dove ci scrivono anche un sacco di amici, quindi saluto Chiara, saluto Nelida, sono andato in tilt io adesso sulla pronuncia del nome, da Roma, comunque Enia da Roma, salutiamo Rosa, salutiamo anche Manux, a tutti voi che ci avete raggiunto, buona domenica con Radio Subasio, state con noi perché tra poco giocheremo insieme, sì, siete con me anche nelle prossime due ore. Abbiamo dato libero questo weekend al nostro Manuel Zaraca, che ritroverete poi regolarmente il prossimo fine settimana. Tra poco quindi giochiamo insieme, state pronti dunque, ma intanto la musica va avanti con Levante.

0: Pino Daniele con Io per Lei alle 11:24 minuti su Radio Subasio. Entriamo nel vivo di questa bellissima domenica 24 maggio insieme con il nostro gioco. Arriva un'altra sfida pazzesca adesso. Siamo abituati a vedere i grandi divi di Hollywood nei loro film cult, ma quasi sempre passano attraverso il filtro dei nostri straordinari doppiatori italiani. Stavolta però azzeriamo i filtri e tra un secondo vi faccio ascoltare una brevissima clip tratta dal suo film di questa attrice più famoso in assoluto, ma rigorosamente in lingua originale, quindi con la sua vera voce. Attenzione agli indizi per indovinarla, parliamo di una stella mondiale di Hollywood assolutamente planetaria, una risata contagiosa che riconoscereste tra mille, celebre per un sorriso grandissimo e iconico, diventato un vero marchio di fabbrica della storia del cinema. Riconoscete allora chi si nasconde dietro questa battuta originale? Mandatemi subito poi un messaggio vocale con il suo nome al 348-075-8060.
1: Would you consider spending the week with me?
2: Look, I'd love to be your beck and call girl, but you're a rich, good-looking guy. You could get a million girls free. If you're talking 24 hours a day, it's gonna cost you. 6 full nights, days to 4,000.

0: Crossvillain su Subasio 11.32. Ancora buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan. Vi abbiamo messo alla prova con questo gioco da veri cinefili. Abbiamo fatto ascoltare una clip in lingua originale di un'attrice di Hollywood, risata travolgente, sorriso immenso, magnetico. Già questo basterebbe per capire. Sentiamo quali nomi ci avete dato per provare a riconoscerla. Poi tra un attimo, se avete acceso la radio soltanto adesso, arriva un'altra clip per voi. Sentiamo intanto le vostre risposte.
1: Per me è Mary Streep, Antonello da Roma.
0: Ciao Anto.
2: Eddie Murphy.
3: Ciao Radio Subasio, forse l'attrice è Sharon Stone. Manuela e Enrico da San Benedetto del Tronto.
0: Grazie a tutti. Purtroppo non sono questi i nomi. Attrice, ho sentito qualcuno ha detto anche Eddie Murphy. L'ascoltiamo in lingua originale e vi diamo un aiutino, e poi tra poco il più veloce che ci manderà la risposta corretta con il nome dell'attrice, provate a riconoscerla al 348-075-8060, entrerà in diretta con noi, faremo due chiacchiere qua su Subasio.
4: Che cosa vuoi?
5: Sì, io vorrei assumerti come dipendente.
4: Figurati, ai tuoi comandi ci starei e come, ma tu sei un ragazzo bello e ricco, potresti averne un milione gratis. Se parli di 24 ore al giorno ti costerà un capitale.
5: Ah, sì, certo. Va bene, sentiamo un po'.
4: 6 notti intere, anche il giorno, 4.000.
6: Radio Subasio.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
9: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Tommaso Paradiso e Romantici su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica da Jonathan, anche a Flavia da Roma. Buongiorno Flavia.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buona domenica a te, ciao, benvenuta su Subasio. Sei romantica?
1: Grazie.
0: Flavia?
1: Non troppo.
0: Quel film l'hai visto, perché tu sei stata velocissima a indovinare. Allora tra poco ti facciamo dare la soluzione al nostro gioco, perché c'era da indovinare il nome dell'attrice che abbiamo ascoltato prima in lingua originale e poi doppiata in italiano. Ma intanto raccontaci un po' di te, dove trascorrerai di bello questa domenica?
1: Allora, stiamo andando a Bastiano, vicino alla Latina, per festeggiare la nonna che compie 80 anni.
0: Auguroni!
1: Un pranzo in famiglia, grazie per questo traguardo importantissimo.
0: Eh beh, certo. Senti, ma le candeline, fate i furbi, mettete un 8, uno 0 o le mettete tutte 80?
1: Le mettiamo tutte, vediamo
0: bravi.
1: Se ce la fa.
0: bravi. Casomai le date una mano, eventualmente.
1: Certo.
0: Senti,
1: siamo
0: Flavia,
1: tanti,
0: quindi con chi sei in questo momento?
1: Allora, sono con mio marito, i miei due figli, Anna e Luca, e appunto stiamo andando a divertirci.
0: Aspetta, con tuo marito come? Perché prima ci hai detto una cosa.
1: Mio marito è fantastico.
0: Con il mio fantastico marito.
1: Non sono romantica, ma è l'amore della mia vita.
0: Ok, perfetto. Ma lo dici solo perché lì accanto l'avresti detto
1: No, lo penso.
0: Lo pensi, bene, con sincerità. Allora, dici un po', chi era l'attrice da indovinare?
1: L'attrice è Julia Roberts.
0: Senti,
1: bravissima attrice, bellissima,
0: Insomma. Io adoro. Poi parliamo del suo film più famoso che tutti abbiamo visto almeno tre volte.
1: Sì, confermo.
0: Pretty Woman.
1: Anche perché il suo partner, insomma, era di un certo peso.
0: Richard Gere nel film, insomma, esatto. Lei era un po' questa Cenerentola moderna, insomma, che ci ha fatto sognare, tutti e due ci hanno fatto sognare un po' tutti. Benissimo, senti, vuoi salutare qualcuno oltre la nonna e tutti i tuoi compagni di viaggio?
1: Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, mi fate sempre compagnia quando siamo in macchina e se provo a cambiare stazione i miei figli si ribellano.
0: Non si può fare, anzi incollate alla mamma la manopola della frequenza, così non si tocca. Vabbè,
1: esatto.
0: Solo il volume.
1: Ti salutano anche loro.
0: Grazie. Ciao a tutti, buon viaggio, grazie. Allora noi ce l'ascoltiamo a questo punto, la colonna sonora di Pretty Woman dal 1964, pensate, molti anni dopo poi è diventata famosa nuovamente proprio grazie al film di Julia Roberts e Richard Gere. Su Subasio.

0: Lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Lorello Venditti, dalla pelle al cuore, alle 11.53 su Subasio. Un po' di saluti a Sabrina di Ravenna, Cinzia da Roma, Jenny e Jessica da Lucca, buona domenica anche a Claudia da Amelia, Federica e Monia da Sabaudia, Isabella da Porto Sant'Elpidio, Patrizia da Matelica. Questa è una domenica speciale perché in Italia c'è un'occasione pazzesca, aprono gratis oltre 450 dimore storiche, castelli anche, rocche principesche, che di solito sono chiuse al pubblico, perché oggi è la giornata nazionale dell'ADSI, quindi parliamo di, cioè l'associazione delle dimore storiche italiane, parliamo di posti immensi, dicevo, con saloni giganti, parchi secolari. Facciamo un gioco, entriamo nella parte: se da stasera i proprietari di una di queste megaville foste voi, come sarebbe allestita la vostra personale stanza del capriccio? È tutta vostra, va bene? Voi fantasticate su questo. È tutta vostra, la stanza la allestite come vi pare. Per ascoltare la musica, per giocare, ci potete mettere quello che volete. Schermo gigante da cinema, idromassaggio, biliardo, un bar tutto vostro? O magari in giardino esigete un labirinto di siepi privato progettato appositamente per nascondervi quando i parenti si presentano a pranzo senza preavviso. Oggi facciamo follie da milionari, almeno così, per giocare con la fantasia. Vi aspetto con i vostri vocali al 348 075 8060. Fuori i sogni!

0: Buon vento, 11.57 su Radio Subasio, novità che abbiamo ritrovato. Saluto da Iesi, Christian, Romina, Greta e Maddalena e anche Pane Luca che ci manda un abbraccio grande. Arrivano le breaking news di TGcom 24 quando sono le 11.57 minuti.
1: Buongiorno da Estero Letto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto. Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump. Dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono e propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nasir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale aveva scritto sui social voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della procura di Roma, che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti della flottiglia durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben-Gvir, che li ha derisi e umiliati. Kiev sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti, oltre 80 feriti. E la risposta di Mosca al raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone, altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6 milioni e 600 mila. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese. Poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20.45 in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. È una domenica dal sapore praticamente estivo con l'alta pressione che garantisce prevalenza di tempo soleggiato e temperature al di sopra della norma. In particolare nelle prossime ore splenderà quasi ovunque il sole, un po' di nuvole solo sulle Alpi e più giù in Calabria e Sicilia. In queste due regioni non si può escludere anche la possibilità di qualche breve improvviso acquazzone. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in ulteriore aumento e al di sopra della norma, soprattutto al centro e al nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Chuck, motore, azione!
10: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango.
3: Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Fermi lì che siete su Radio Subasio, vi accompagniamo a tavola, accompagniamo gli italiani all'ora di pranzo con un'altra ora di grandissima musica che riparte con la nostra collection con Franco Battaglia.

0: Su Basio, mezzogiorno e 11 minuti in compagnia di Jonathan fino alle 13 questa mattina. Oggi l'Italia apre le porte delle sue ville più principesche e noi stiamo allestendo la nostra stanza del capriccio personale. Stiamo giocando, facciamo finta di averla anche noi, la supervilla con 40 stanze. Una è tutta nostra e la possiamo allestire come vogliamo del resto della nostra stanza del capriccio. Che ci mettiamo dentro?
1: Ciao Eleonora.
0: Allora,
1: la mia stanza del capriccio dovrebbe essere una stanza abbastanza grande perché vorrei che fosse mobiliata come una biblioteca, con una parete riservata alla mia collezione di text. Poi vorrei un grande tavolo dove poter fare i miei puzzle, un biliardino. Questa è la mia stanza del capriccio.
0: E tante altre cose, insomma, sicuramente molto molto bella. Anch'io vorrei un grande tavolo con una grande lasagna sopra, che a quest'ora comincia a starci sicuramente bene. Un'altra idea potrebbe essere anche lo spazio all'aperto, una capanna, un bungalow, una baita di legno. Spesso rustica, accogliente, usata per le vacanze, come rifugio, uno potrebbe rifugiarsi lì. Si può chiamare anche in un altro modo, come la chiama Irama, cabana.

0: Mezzogiorno e 22 minuti, buongiorno, buona domenica da parte di Jonathan. Stiamo giocando con i sogni da mille e una notte, partendo dai castelli aperti oggi, le ville storiche, le dimore storiche oggi in Italia. Tante occasioni per visitare 450 siti che di solito sono chiusi al pubblico. Ma noi stacchiamoci un attimo dagli affreschi e guardiamo la realtà. Il vero lusso in una casa con tante stanze, un'ipotetica villa, è che puoi finalmente avere una stanza intera tutta tua, la stanza del capriccio. Allora, che ci mettiamo dentro? Sentiamo cosa ci avete detto con i vostri messaggi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Gianluca da Firenze.
0: Ciao, io, buongiorno.
1: In un castello con 40 stanze ne vorrei almeno due.
0: Va bene, concesso, che ci fai?
1: In una ci metterei un plastico ferroviario infinito.
0: L'altra?
1: E nell'altra una pista per macchinine elettriche, di cui sono innamoratissimo.
0: Tra l'altro bello, ci sono dei plastici ferroviari che sono delle città proprio, degli scenari notturni, diurni, davvero fantastici. Bianca da Verona si accontenta di una libreria che ha anche un passaggio segreto per entrare nella mia stanza del capriccio, ci scrive. Il mio nascondiglio dove stare da sola quando non voglio essere disturbata da nessuno. Lucia invece dice: a me basterebbe la stanza in più che non ho a casa per tenere lo stendino che è sempre tra i piedi. Vedi, bene, importante stare con i piedi per terra. Marco: io nel mio giardino proibito vorrei piscina, barbecue e forno a legna. E allora continuate a farcelo sapere al 348 075 80 60. Signori, giovedì sera il vincitore di Sanremo 2026 sarà qua con noi a Subasio. Salda Vinci!

0: fermarsi. Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
1: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Nella vita privata Gennaro è riservato, timido, ma quando indossa i panni di Samurai J è l'artista che ci fa sognare, che tutti noi conosciamo. Questo è il suo nuovo singolo su Subasio, Flamenco Paranoia.

0: Pialotta, arrivata fino a Jennifer Lopez, Marc Anthony, e questa è la versione che ci hanno regalato nel 1999. Mezzogiorno e 39 minuti, questa è Radio Subasio, buona domenica, ci stiamo avvicinando verso l'ora di pranzo, sempre meno i minuti che ci separano dalla tavola imbandita della domenica. Così dando per scontato che sia l'una, ma magari qualcuno è già a tavola, e quindi buon appetito a tutti voi. Oggi l'Italia mette in mostra le sue dimore storiche più belle, perché la giornata di 450 ville storiche, castelli, eccetera, eccetera, e noi stiamo sognando di averne uno anche noi, e vi abbiamo chiesto, visto che lo spazio è grande, le stanze sono tante, ce ne prendiamo una per i nostri capricci. E come la allestiamo? Ci mettiamo i mattoncini Lego, come qualcuno ci suggerisce, creando una sala giochi anni 90, oppure?
1: Ciao Radio Subasio, sono Elisa da Sant'Epita a Mare. Beh, io ce l'ho la stanza del capriccio.
0: Ah, vedi?
1: Una sala di incisione amatoriale. Sì? La domenica ci divertiamo a cantare e incidere per il puro piacere di fare musica.
0: Che bello.
1: E quindi io la stanza del capriccio ce l'ho. Ciao Radio Subasio.
0: È vero, perché qualcuno magari ce l'ha. Ora noi stavamo solo sognando, però qualcuno effettivamente qualche sogno se l'è potuto realizzare in questo senso. Buongiorno a tutti da Simonetta e Sandrino da Fiumicino Beach. Franci da Lucca dice: io nel mio parco secolare pretendo un nastro trasportatore che fa viaggiare i piatti caldi dal barbecue fino al lettino del mio prendisole. Zero sforzo, massima resa. Che bella idea anche questa. Grazie amici, allora, per aver partecipato durante questa mattinata. C'è un altro bel regalo in musica per voi, insieme ad Elisa su Subasio.

domani sera alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola.

domani sera alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: bellissima goccia di memoria era Giorgia su Radio Subasio. C'è un'ultima stanza del capriccio tra le tante che ci avete mandato questa mattina, giornata in cui aprono le ville, le dimore storiche, giornata in cui si possono visitare 450 luoghi che solitamente sono chiusi al pubblico. Noi abbiamo fatto finta di avere una villa tutta per noi e una stanza tutta per noi, l'abbiamo chiamata del capriccio.
1: Allora, per me ne servirebbero due, in realtà.
0: Due, ok.
1: Una per dedicare la cabina armadio, che è sempre stato il mio sogno, cosa che non ho mai avuto. E poi un'altra stanza dove faccio proprio la stanza per il mio gatto, tutta dedicata a lui.
0: Sai come si diverte? Ilaria da Livorno, ciao, grazie. Qua a Radio Subasio invece è mezzogiorno e 51 ed è tutto pronto per accogliere la nostra Alessandra Barzaghi, che ci farà conoscere Marta Davarese sotto i riflettori del 3 per te, lo spazio dove diventate i registi della nostra musica con le vostre tre canzoni del cuore, una dietro l'altra. Se volete vivere la stessa emozione potete andare sull'app di Subasio o il buon vecchio caro colpo di telefono allo 075 80 60 per prenotare il vostro 3 per te.

0: questa maratona insieme domenicale. Abbiamo fatto una bella strada di 4 ore. Vi ringrazio di cuore per la compagnia pazzesca che mi avete fatto durante questa mattinata. Vi auguro di passare una domenica spettacolare, come sempre, in compagnia di Radio Subasio. Tra poco con la nostra Alessandra Barzaghi. Adesso arrivano le breaking news di TGcom 24, edizione delle 13. Ciao a tutti!
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Permangono le divergenze tra Iran e Stati Uniti su una o due clausole dell'accordo annunciato da Donald Trump. Il dossier nucleare, secondo quanto riferisce Teheran, non farebbe parte dell'intesa preliminare. Prevede l'apertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi nei 60 giorni di tregua, via le sanzioni sul petrolio della Repubblica Islamica. Il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso, in passato si era già scontrato con gli agenti del Secret Service mentre tentava di entrare nella residenza di Trump. Era infatti la sua ossessione, secondo quanto emerso finora. Nasir Best del Maryland soffriva di disturbi mentali. Si credeva Gesù, ma anche Bin Laden. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, concentrato soprattutto su Kiev, con più di 600 droni e un centinaio di missili. Segue la promessa di ritorsioni di Putin, che ha accusato Zelensky di avere colpito un dormitorio studentesco nell'Uhansk, uccidendo 21 civili. Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73%, quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278, coinvolti quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. L'ultimo saluto questa mattina a Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni. La commemorazione funebre nel quadrilatero dell'agenzia di Pollenzo. Migliaia di persone hanno reso omaggio, oggi come ieri, alla Camera Ardente, al fondatore di Slow Food. Per le istituzioni, tra gli altri, il presidente della regione Piemonte Cirio, l'assessore Gallo e l'ex sindaco di Torino ed ex parlamentare Fassino. Calcio, ultimo turno di Serie A, apre alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, ma le partite che contano si giocano alle 20:45. Al fischio finale conosceremo il nome delle ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus e quello della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 coda per traffico tra Como Monte Olimpino e Como Grandate in direzione Lainate. Per traffico coda anche alla barriera di Terrazzano della tangenziale ovest di Milano verso l'allaccio con l'Autosole. Per traffico coda anche lungo la tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per cantieri si resta in coda sulla 14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla stessa autostrada viene segnalato fumo a causa di un incendio tra Foggia, zona industriale, e Cerignola. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
10: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
11: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
12: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
10: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Alessandra Barzaghi e adesso arriva la nostra collection Whatever degli Oasis, brano libero e spensierato che invita a vivere seguendo la propria strada senza

Forever erano gli Oasis con un grandissimo successo degli anni 90, un pezzo che davvero spiega un po' cosa succede quando si provano delle emozioni e quando a volte bisogna farci conti. Ma per quanto riguarda le emozioni più belle, io lo so, quelle si traducono spesso in colori e in musica, perché le emozioni sono delle sensazioni e anche la musica provoca emozioni. Quindi io vi devo fare una proposta, vi devo suggerire di partecipare al nostro 3 per te da protagonisti, perché in questo modo non solo ci conosceremo un po' durante la nostra diretta qui a Radio Subasio, ma soprattutto ascolteremo le vostre canzoni più amate, quelle che evocano in voi le emozioni più belle, quelle che riascoltate sempre volentieri. Dunque questo spazio è fatto proprio apposta per voi. 075 80 60, il nostro numero. Alternativamente potete scaricare sul vostro telefono la nostra applicazione assolutamente gratuita e con quella fare le vostre richieste per il 3 per te, ma anche per il jukebox e per un'ora d'amore, lì potete fare davvero tutto, quindi scaricatela se non l'aveste ancora fatto. Adesso Fulminacci.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Si chiama Marta e viene da Varese. È la protagonista del nostro 3 per te questa domenica pomeriggio a Radio Subasio. Ora la conosciamo un po' meglio, le facciamo qualche domanda per scoprire di chi si tratta, poi ovviamente ascoltiamo le sue tre canzoni più amate di sempre, le sue preferite, il suo 3 per te.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Marta.
0: Città:
2: Varese.
3: Migliaia di persone passano tutti i giorni da Varese, ma molte non se ne accorgono. È che a Varese c'è uno dei maggiori aeroporti italiani, quello di Malpensa, che parte dei passeggeri crede sia a Milano.
0: Età:
2: 28.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono un agente immobiliare.
4: E Dulcis in fondo, fiore all'occhiello della ditta, offerte di diamanti della settimana, superattico in piazza lavoro di 600 metri quadri. E se si presenta con un mese, per il sottoscritto è suo.
0: Segno zodiacale:
2: Pesci.
0: Capelli:
2: castani.
5: Sono una ragazza castana, ma con la forfora posso arrivare anche al biondo cenere, grazie. Sì.
0: Segni particolari:
2: delle lentiggini.
6: Questa non si era mai vista. Ecco una gara amena tra ragazzi lentigginosi. Sono ben 25.000 giovanetti che fanno a chi ha più lentiggini.
0: Una tua passione:
2: la bicicletta.
5: Passata.

0: bontà.
1: Tre cose che metti sempre in valigia:
2: lo spazzolino, un libro e le cuffiette.
3: Ma come cazzo? Che le mie cuffiette che si intrecciano e fanno questi nodi, anche se io proprio li metto nella maniera più precisa possibile.
1: Il capo preferito del tuo guardaroba:
2: un foulard.
1: Il tuo portafortuna:
2: un braccialetto.
4: I soggetti controllati dovranno indossare un dispositivo di identità personale, ovvero un trasmettitore simile ad un bracciale che viene solitamente applicato alla caviglia.
1: La musica nel tuo iPod:
2: canta un rap italiano un po' antico.
5: Quale?
2: Guccini.
6: Portavo allora

0: giorno fa.
1: La tua vacanza ideale?
2: La mia vacanza ideale è in Grecia, in un'isola fuori stagione.
3: Dimmi cosa hai fatto con il greco sulla spiaggia.
1: Tre cose che hai sul tuo comodino?
2: Una lampada, un libro e la sveglia.
1: Sportivo o pigrone?
2: Pigra, ma fingo sportiva.
4: Ehi, allenatore, laggiù fa un caldo terribile. Ti dispiace se mi metto in bikini? E dato che mi metto in bikini, ti dispiace se vado in spiaggia a prendere il sole?
1: Tre persone che vuoi salutare?
2: Voglio salutare mia sorella Annalisa, soprattutto mio cognato Francesco e la mia amica Federica.
1: Le tre canzoni della tua vita?
2: Rino Gaetano Gianna, Vasco Rossi Alba Chiara, Francesco De Gregori Rimmel.
5: Radio Subasio, tre per te.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury.
0: E teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?

Nuova collaborazione per Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco, un brano che racconta quando l'entusiasmo iniziale di un amore lascia spazio alla distanza tra nostalgia e emozioni che restano ancora vive.

Era Michael Jackson con Love Never Felt So Good. Quanti sentimenti, quante emozioni in questo bellissimo pezzo uscito nell'83, che fu chiaramente un enorme successo e celebra la gioia pura, possiamo dire, dell'amore, dell'innamoramento, con quell'energia positiva e contagiosa che ha sempre reso unico poi il suo stile inconfondibile. Una canzone davvero luminosa, no? Che fa luce sui sentimenti, e se tutto lì è entusiasmo e leggerezza nell'amore, adesso l'atmosfera si fa ancora più solare e spensierata. Arriva Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, un brano appena uscito che unisce groove, energia estiva, invitando a vivere il momento, a vivere l'attimo con libertà e leggerezza.

capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'approvazione finale di un eventuale memorandum tra Iran e Stati Uniti spetta a Khamenei, lo riferisce una fonte iraniana di alto livello. Per il presidente Trump l'accordo però è pronto, Hormuz verrà riaperto, i Pasdaran frenano. Nell'intesa 60 giorni di tregua e stop alle sanzioni. La numero uno della Commissione europea von der Leyen accoglie con favore i progressi nei colloqui per una pace tra Washington e Teheran. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev, 600 i droni lanciati. Il presidente ucraino Zelensky denuncia Mosca ha utilizzato il missile Oreshnik. Il bilancio è di almeno 4 morti e una 80ina di feriti. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas, Russia in un vicolo cieco terrorizza i civili, ferma condanna da parte della premier Meloni. Gli spari vicino alla Casa Bianca con le forze di sicurezza che hanno ucciso l'aggressore, un giovane di 21 anni, originario del Maryland, era già noto per i suoi problemi psichiatrici. Si credeva a Gesù, sui social scriveva «Vorrei uccidere Donald Trump». Oltre 6 milioni di cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative, quasi 750 i comuni coinvolti da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Si è chiuso il Festival di Cannes, il regista romeno Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro con il film Fjord, raccontando una famiglia divisa tra fede, educazione e tensioni sociali. La vittoria dopo quella nel 2007. Il premio per la miglior regia è stato diviso ex aequo tra il duo spagnolo Calvo Ambrossi per La Bolla Negra e il polacco Palikowski per Fatherland. Calcio, si gioca l'ultima giornata del campionato di Serie A. Dalle 15 Parma riceve il Sassuolo, alle 18 il Napoli al Maradona attende l'Udinese. In serata le sfide clou per la Champions e la salvezza: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A22 Brennero-Modena: code per un mezzo pesante incidentato tra Alavio e Affilago di Garda Sud in direzione di Modena. Sull'A4 Milano-Brescia rallentamenti per un altro incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Sull'A1 Firenze-Roma un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Sull'A14 Pescara-Bari code per un incidente risolto tra Canosa e Andria Barletta in direzione di Bari. Infine, lungo la statale 67 Tosco-Romagnola, traffico rallentato per un incidente all'incrocio San Ruffillo in direzione dell'incrocio Pisa, strada statale 1 Aurelia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Una bellissima collection anni 90, Balliamo sul mondo, Luciano Ligabue. Un pezzo che celebra la voglia di vivere, di muoversi e di sentirsi vivi nonostante tutto e tutti i problemi della vita.

Era la voce di Marco Mengoni a Radio Subasio con la sua Voglio. Vi ricordo una cosa importante: alle 15 inizia il jukebox e soprattutto vi ricordo che ogni ora Radio Subasio inizia con una collection. Questo non ve lo dico a caso, ma perché la collection della prossima ora dovete sceglierla proprio voi. Dovete farvi venire in mente una bellissima canzone che è stata un grande successo del passato, una canzone che ovviamente vi piaccia molto, e mandarci una nota vocale con la vostra scelta musicale al 348 075 80 60. E da questo momento via con i messaggi, ora tocca a voi. Arriva Tananai, la sua Booster.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

Carmen Consoli a Radio Subasio con il suo mood davvero inconfondibile, confusa e felice, ci ha riportato agli anni 90. Adesso arriva Ermal Meta con Calma Me.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Me roba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Santa, LDA insieme ad H7, è una canzone contemporanea che parla di un rapporto un po' complicato, sospeso tra desiderio, incomprensioni e bisogno di sentirsi davvero ascoltati.

0: Erano gli U2 a Radio Subasio con Desire, classe 88, brano che parla del desiderio come forza davvero istintiva e a volte possiamo dire incontrollabile, capace di spingere le persone a cercare continuamente qualcosa che manca, una canzone energica, piena di forza, piena di tensione emotiva. E se qui tutto nasce da un impulso quasi viscerale, incontrollabile, adesso col prossimo pezzo il racconto si fa un po' più profondo, più umano, più sensibile. Arriva Achille Lauro con Comuni Immortali, un brano che riflette sulle fragilità, le nostre fragilità, sui desideri e su tutto ciò che ci rende imperfetti ma alla fine veri.
1: E ciao a

Mazzotti insieme alla fantastica Tina Turner, cose della vita. E invece cose che riguardano la musica sono quelle che riguardano il jukebox e soprattutto riguardano le vostre canzoni preferite, le vostre emozioni musicali più belle, quelle che vorreste sentire, le canzoni che vorreste sentire magari in diretta in questo momento. Allora, il momento giusto si sta avvicinando, perché le 15, lo sapete, è proprio lo spazio del jukebox. Dunque, nell'attesa, pensate a qualche bella canzone che vorreste sentire, mandateci subito un messaggio, 348 075 80 60, il nostro numero. Chiaramente vanno bene sia messaggi scritti che vocali, l'importante è che ci sia il titolo della canzone e il vostro nome. E adesso arrivano i Maroon 5 a Radio Subasio, Heroin.

0: Arrivano le breaking news da TGCon 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il possibile accordo tra Stati Uniti e Iran si chiamerà dichiarazione di Islamabad. Tra i punti la riapertura di Hormuz, il cessate il fuoco di 60 giorni, la revoca delle sanzioni americane, l'impegno di Teheran a non sviluppare mai armi nucleari, fine della guerra tra Israele ed Hezbollah in Libano. Il prossimo ciclo di colloqui dovrebbe tenersi il 5 giugno. Ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, lo scrive la Premier Meloni. Nella notte massiccio raid di Mosca su Kiev e dintorni, usati anche i missili balistici Oreshnik. Il bilancio è di almeno 4 morti, più di 80 i feriti. Papa Leone XIV alla Regina Celi in piazza San Pietro invoca la pace fra tutti i popoli e invita la Chiesa ad essere accogliente e ospitale con tutti. Non bisogna avere paura davanti alle sfide del mondo, afferma il Santo Padre, serve incoraggiare. Il ministro degli esteri italiani ringrazia il team di esperti finlandese che ha condotto le operazioni di recupero delle salme di 4 italiani morti durante una immersione alle Maldive. Il governo esprime profonda gratitudine. I sub hanno lavorato gratuitamente, lo hanno fatto per le famiglie. Domani le autopsie sui corpi delle vittime. Le elezioni amministrative, affluenza in calo alle 12, poco sotto il 15%. Al voto oltre 6 milioni di cittadini aventi diritto da nord a sud. Dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ciclismo, il Giro d'Italia è tornato a Milano a distanza di 5 anni dall'ultima volta per la 15ª tappa, frazione con partenza da Voghera, idonea ai velocisti. All'arrivo in pieno centro, in corso Venezia, atteso un nuovo duello tra Milan e Magné. Calcio, oggi l'ultima giornata del campionato di Serie A, alle 15 Parma-Sassuolo, questa sera le 5 sfide per la Champions e la salvezza. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
6: La fame ti fa straparlare.
7: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cistiset Forte.
11: Cistiset, godi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: La domenica pomeriggio alle 15:05 in questo istante. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia il nostro appuntamento anche oggi con i jukebox, con le vostre canzoni preferite, le vostre dediche al 348-075-8060. Siamo pronti, siamo carichi, abbiamo voglia di sentire le vostre voci mentre scegliete o dedicate una canzone e naturalmente di farvi ascoltare poi le vostre canzoni preferite. Messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare. Se poi c'è un destinatario o più più di uno. Fate voi su questo carta bianca, può anche essere una canzone da ascoltare perché domenica c'è il sole, si sta bene e mi va di sentire quel brano. Giusto, lo faremo, faremo anche questo. Partiamo però con una collection scelta da una di voi, in questo caso. Per tanti la domenica è iniziata molto presto, forse per qualcuno un po' più tardi. Sentiamo come inizia il jukebox di Radio Subasio.

Buongiorno, sono Monica da Milano. Una canzone che mi piacerebbe sentire e che mi ricorda dei momenti spensierati è You Came, Kim Wilde. Se poteste metterla, buongiorno, buona giornata.

Beh, io direi che come inizio niente male. You Came, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del Jukebox di oggi. È domenica pomeriggio. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Berton. Il nostro appuntamento del Jukebox non soltanto durante il fine settimana, ma ogni giorno della settimana vi dà la possibilità di ascoltare, richiedere o dedicare le vostre canzoni preferite o semplicemente di farci sapere che cosa si fa. Per esempio, c'è chi è in viaggio in questo momento, c'è Fabrizio in questo momento in viaggio lungo tutta l'autostrada, e poi ancora Massimo da Porto Cesareo, e poi ancora Maria da Pistoia che ci sta ascoltando in questo momento. Angelica e Caterina stanno prendendo il sole. Direi che è il modo ideale per trascorrere una domenica pomeriggio, almeno una delle prime che guarda verso l'estate. Spazio alle vostre richieste, c'è quella invece di Angelo. Vorrei ascoltare Fred De Palma insieme ad Anita ed Emi Schilla, La testa gira.

0: su Basio, sono Fabiola da Marino, sto lavorando, fa caldissimo, quindi mi dedicate il rossetto e caffè? Ciao, un bacione, un buon pomeriggio a tutti, soprattutto a chi lavora.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

È anche l'orario giusto, no? Rossetto e caffè, Sal Da Vinci su Radio Subasio nell'ora del jukebox con le vostre canzoni preferite, amici, al 348-075-8060. Allora, vediamo chi c'è all'ascolto. C'è Sandra in questo momento che ci sta ascoltando e poi Karim da Macerata. Buon fine settimana anche a chi sta rientrando, ad esempio Irene da una vacanza a Trieste, e poi saluti che arrivano anche da Cristina, da Livorno. Stasera dormirò nella mia nuova casa, meraviglia, tanti auguri, congratulazioni. E poi ci scrive Anna da Siena, vorrei ascoltare il brano di Ultimo, Acquario, dedicato a tutti coloro che hanno a che fare con la dolce metà di questo segno. Ah, quindi dedicato a tutte le persone che stanno con un acquario, perché è un problema, non lo so, dimmi Anna, ne parliamo, dai.

0: Ciao Radio Subazio, sono Gianna e chiamo da Olbia. Vorrei sentire la canzone di Raff, del grande Raff, Non è mai un errore.
1: Ti guardo per l'ultima volta.

C'è sempre tempo per cantare insieme a Raf, non è mai un errore. Su Radio Subasio, nel nostro appuntamento con il Jukebox, invece le vostre canzoni preferite. Un po' di saluti a chi è in movimento e siete veramente in tanti in questo fine settimana. Antonio e Fausta, Mordi e Fuggi, a San Gemini, e poi ancora Irene in questo momento all'ascolto. Maurizio invece, sto per iniziare il turno di lavoro fino alle 9 questa sera. Dai, fatemi salutare tutta la curva dei lavoratori, soprattutto in domeniche come queste. Siamo con voi, scegliete le vostre canzoni preferite, così almeno le mandiamo anche in onda, sentiamo i vostri nomi, come si passa la domenica dalle vostre parti. Allora, c'è anche Beniamino invece, vorrei dedicare un brano a Martina, il brano scelto è quello dei Colors, Rolling Stones.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Ciao, sono Federico da Siena e vorrei ascoltare Quando torno al mio paese di Serena Brancale.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
1: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury
2: e teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Sono Amalia da Bergamo, sto andando verso Siena. Vorrei ascoltare Maledetta Primavera di Loretta Goggi, dedicarla a mio marito che è di Siena e anche a mio bambino Federico.

tutta da cantare dall'inizio alla fine, Loretta Goggi, Maledetta Primavera su Radio Subasio. Abbiamo aperto così la seconda parte del jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici. Da Davide Bertone al 348-075-8060, tanti messaggi che stanno arrivando di persone che scelgono, richiedono le loro canzoni preferite, lo ha fatto anche Irene che ci scrive: mi piacerebbe ascoltare il nuovo singolo di Irama, si intitola Cabana.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Magia rotolando verso sud, in negrita su Radio Subasio. Abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi e siamo arrivati praticamente agli sgoccioli per questo fine settimana con le vostre dediche e le vostre canzoni preferite. C'è spazio per un'altra? L'ultima, dai, mandiamo l'ultima, sentiamo qual è, dai, sentiamo insieme.
1: Ciao, sono Andrea da Roma e vorrei sentire

0: trasmissione, chiudiamo con Samurai J il nostro appuntamento del jukebox di oggi e per questo weekend siamo riusciti a contentare anche l'ultimo. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15, lo sapete, un nuovo jukebox insieme a Leonardo. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24. Un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo l'accordo preliminare potrebbe tenersi il 5 giugno il nuovo round di colloqui tra le delegazioni di Washington e Teheran. Lo affermano i media sauditi. Il memorandum dovrebbe chiamarsi dichiarazione di Islamabad. Tra i punti, tregua di 60 giorni, riapertura dello stretto di Hormuz e stop alla guerra in Libano. Plaudia ai progressi la numero uno della Commissione europea von der Leyen. Almeno 4 morti e decine di feriti dopo il massiccio attacco russo della notte su Kiev e dintorni. Mosca ha confermato di aver lanciato un missile balistico ipersonico Reshnik a capacità nucleare. Condanna fermamente il raid la premier Meloni. La nostra solidarietà va alla popolazione che da 4 anni subisce questa aggressione. Il presidente Zelensky la ringrazia. Papa Leone prega per le comunità cristiane che soffrono per la guerra. Affidiamo a Maria, ha detto il Santo Padre durante il Regina Cieli in piazza San Pietro, il Libano e tutto il Medio Oriente, e annuncia per domani una nuova preghiera per la pace. Affluenza in calo a livello nazionale per le elezioni amministrative. Alle 12 il dato è del 14,75%, un punto percentuale in meno rispetto alle ultime consultazioni. I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina e si chiuderanno alle 23. Domani riapriranno dalle 7 alle 15. Il regista romeno Cristian Mungiu vince dopo quella del 2007 la Palma d'Oro con il film Fjord al Festival di Cannes edizione 79. La pellicola racconta un dramma familiare. Ex aequo per la miglior regia tra il duo spagnolo Calvo e Ambrossi per La Bola Negra e il polacco Palikowski per Fatherland. Si chiude oggi il campionato di calcio di Serie A per i verdetti di Champions e salvezza. Bisognerà attendere questa sera 5 match in programma dalle 20:45. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Dalle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Bologna rallentamenti per un veicolo in panne tra l'allacciamento A21 e lo svincolo di Piacenza Nord in direzione di Milano. Sulla A11 Firenze-Pisa code per un altro veicolo in panne tra l'allacciamento A12 e l'allacciamento A12 Pisa in direzione di quest'ultima. Sulla A8 Milano-Varese rallentamenti tra il Terminal 1 Aeroporto di Malpensa e Legnano in direzione di Varese. Sulla A1 Roma-Napoli code per un incidente tra l'allacciamento A16 Napoli-Canosa e lo svincolo asse mediano in direzione della capitale. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina segnalato un incendio all'incrocio Massa-Martana verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Drontal. Da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
9: Toby, ma dove stai?
6: stai andando? Sei finito nel laghetto!
8: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
4: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: di Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Le 16:04, la nostra domenica pomeriggio insieme continua dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite con il jukebox, pronti a giocare e anche a viaggiare, come canta Lucio Battisti, questa è la Collection.

Birds of a Feather, Billie Eilish su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme amici, pronti a riaprire il parco giochi anche oggi, parco giochi domenicale, e iniziamo il nostro pomeriggio giocando con il monumento misterioso. Abbiamo scelto un monumento molto bello tra l'altro e vi daremo un po' di informazioni e curiosità a riguardo e sentiremo anche qualcosa che è profondamente legato a questo monumento, ma è presto per darvi troppe informazioni. Tra poco giochiamo come sempre al 348 075 8060 se pensate di avere la soluzione e volete venire a dircela in onda. Tra poco giochiamo, dicevamo, adesso l'estate di Cristiano Malgioglio è arrivata, amore di contrabbando.

Capitani coraggiosi, la vita è adesso su Radio Subasio. Buona domenica a tutti amici da Davide Bertone, buon fine settimana, riapriamo il nostro parco giochi quasi estivo e siamo pronti a giocare con il monumento misterioso. Oggi giochiamo in casa, restiamo in Italia parlando di un monumento meraviglioso, una dedica a un grandissimo artista, un personaggio della musica italiana e non soltanto, direi ambasciatore. Le sue canzoni, una in particolare ambasciatrice della musica italiana nel mondo, in un luogo. Siamo in Puglia, inizio a dirvi, e il vostro compito è quello di individuare che tipo di monumento si tratta, qual è il monumento misterioso. Siamo in Puglia, più precisamente a Polignano a Mare, e lì c'è un monumento alto circa 3 metri dedicato, dicevamo appunto, a un grande artista, raffigurato con le braccia aperte in una posa appunto che richiama il titolo di una sua canzone intramontabile. Qual è questo monumento? A chi è dedicato? Ditecelo voi se volete venire a dircelo in onda. 348 075 80 60. Aspettiamo tutti i vostri messaggi vocali. Intanto, parlando di estate che sta arrivando, c'è anche quella di Jovanotti insieme ad Alfa. Ci accompagneranno per tanto tempo con buon vento.

buon vento. Radio Subasio.

0: Cesare Cremonini, il comico, sai che risate, su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con il monumento misterioso. Vi abbiamo dato un po' di informazioni, abbiamo parlato della Puglia, di un lungomare, di un grande artista, brani, una in particolare, canzone ambasciatrice dell'Italia nel mondo. E a chi è dedicato questo monumento? Qual è questo monumento? Ditecelo voi al 348-075-8060. Sentiamo le risposte.
1: Ciao, sono Michele da Firenze.
0: Ciao Michele.
1: Secondo me la statua è la statua dei Gypsy King.
0: Allora, i Gypsy King in realtà, cioè no, non sono i Gypsy King, perché hanno fatto una cover di questa canzone, poi sono cinque, la statua è una, alta più o meno 3 metri, no, però comunque non sono i Gypsy King, però siamo lì in zona, più o meno, dai, loro non sono italiani. Questo grande artista è nato a Polignano a Mare, tra l'altro, nel 1928. Di chi stiamo parlando? Facciamo così, a scanso di equivoci, non sentiremo un pezzo dei Gypsy King, ma sentiremo l'originale cantata proprio da lui. Di chi si tratta? Fatecelo sapere con i vostri messaggi.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: È permesso?
0: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
0: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
0: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete...

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Subasio. Amici, abbiamo finalmente la soluzione al monumento misterioso di questa settimana. Non sono i Gypsy King, ma a portarci la risposta ci pensa Martina. Ciao Martina.
1: Ciao Davide.
0: Eccoci, Martina è insieme ad Alessandro, giusto?
2: Sì. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, da dove? Da Roma, dicevamo, giusto?
1: Sì, da Roma e stiamo tornando da Polignano a Mare.
0: Ah, ah, vabbè, allora è facile così, da Polignano a Mare. Come è stato questo viaggio a Polignano? È la prima volta?
1: No, non è la prima volta, Polignano è un gioiello, stupenda.
0: Mm-hmm. Ok, salutiamo tutti gli amici di Polignano che ci stanno ascoltando in questo momento o chi è originario di quelle parti lì. È un posto meraviglioso e lì c'è un monumento. Quale?
1: C'è un monumento, è la statua di Domenico Modugno.
0: È la statua di Domenico Modugno, giusto. Tra le statue più fotografate, probabilmente. Martina, immagino che tu abbia fatto una foto con la statua. Sì, con la statua no, però.
1: Con la statua no, devo dire la verità.
0: Vabbè, Alessandro, allora, abbiamo indovinato il monumento misterioso e so che tu hai soltanto un compito in tutta questa cosa, perché il messaggio ci è arrivato da parte di Martina. Abbiamo detto, ok, si parla di Domenico Modugno, Polignano, volare. Ora, io non lo so come te la cavi tu con volare. Sei pronto?
2: Sì, almeno il ritornello sicuro.
0: Dai, fammelo sentire, dai, al volo.
2: Volare.
0: Bravissimo Alessandro, mi piace tanto. Sentite ragazzi, chi salutiamo prima di andare?
1: E tutte le nostre famiglie, la mia famiglia e la famiglia di Alessandro.
0: Ok, li salutiamo, vi riconosceranno, nel dubbio sì. Glielo dite, insomma siamo andati in onda. Li saluto tantissimo anch'io, fate buon viaggio. Prima di andare, grazie. Martina, il jingle di Radio Subasio, quello insomma è irrinunciabile. Sei pronta?
1: Sì.
0: Vai, 3, 2, 1.
1: Radio Subasio.
0: Ciao ragazzi, buon rientro a casa, grazie. Ciao, ciao, ciao.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
3: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
2: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
3: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
2: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Gianna Nannini, meravigliosa creatura su Radio Subasio. In conclusione della nostra seconda ora insieme abbiamo giocato con il monumento, la dedica, il monumento dedicato a Domenico Modugno a Polignano a Mare. Nella prossima ora giocheremo ancora, lo faremo insieme a Gloria che sta per raggiungerci. Tra poco in arrivo anche l'informazione con le breaking news di TGcom24. Invece spazio adesso al sound londinese di Senna Spyro, Material Lover su Subasio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Io, ma sono matta.
1: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 17 in punto.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Mentre sono ancora in corso i negoziati per arrivare ad un accordo di pace in Iran e il segretario di Stato americano Rubio parla di una intesa a portata di mano, il presidente Trump posta una foto creata con l'intelligenza artificiale con navi iraniane bombardate da droni americani con la scritta in spagnolo adios. Intanto nelle ultime 24 ore 33 navi sono transitate su Hormuz. Gli abusi sugli attivisti della flottiglia abbordata al largo di Cipro la scorsa settimana, l'esercito israeliano si tira fuori, i responsabili sono le guardie controllate dal ministro Ben-Gvir, 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano, dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Pesanti raid russi nella notte sulla capitale ucraina Kiev, 4 morti e decine di feriti, il bilancio. Mosca conferma di aver utilizzato anche un missile che porta testate nucleari, danni in più di 40 punti della città. Condanna di Meloni e Macron, entrambi i leader confermano anche di continuare a lavorare per una pace giusta e duratura. Sono più di 6 milioni e 600 mila gli elettori chiamati al voto oggi e domani per il turno annuale delle elezioni amministrative. Seggi aperti fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'affluenza alle 12 rilevata in calo di un punto percentuale, poco sotto il 15%, rispetto alle precedenti consultazioni. Grazie, vi voglio un gran bene. È il messaggio audio di Carlo Petrini, scelto dai familiari e fatto ascoltare oggi durante la cerimonia di commiato a Pollenzo, nel Cuneese. Il fondatore di Slow Food è morto il 22 maggio a 76 anni. Diverse le personalità del mondo politico e intellettuale che hanno partecipato all'ultimo saluto. Torna questa sera la Formula 1 con il Gran Premio del Canada, il Circus fa tappa a Montreal per il quinto appuntamento del mondiale al via dalle 22. In pole il pilota britannico della Mercedes Russell davanti a Norris e all'italiano Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani tanto sole e caldo estivo con l'alta pressione che insisterà sul nostro paese, quindi al mattino tempo ovunque bello e soleggiato, nel pomeriggio un po' di nuvole sulle Alpi e all'estremo sud con la possibilità di qualche breve improvviso temporale in Calabria e Sicilia, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, al di sopra della norma soprattutto al centro e al nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: È domenica pomeriggio e quando arriva quest'ora si fa viva anche
5: si materializza
4: Gloria Gallo, eccola qua.
5: Davide Berton,
4: buona domenica.
5: Ciao amici.
4: Ciao Gloria, eccoci qua pronti a giocare insieme, lo faremo nel corso di questa ora e non soltanto.
5: In questa domenica che direi
4: La domenica è...
5: Bestiale.
4: Non è la canzone però la collection che apre la nostra ora,
5: no.
4: Anche perché apriamo con...
5: 1980, Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved?

0: Could You Be Loved, Bob Marley and the Wailers, la collection che ha aperto la nostra domenica pomeriggio insieme. Sì, no, ci stava, dai, c'era
1: ci
0: un
1: stava
0: po' di...
1: tutto, c'era il flow, domenica così.
0: Il flow era quello giusto e sarà giustissimo anche giocare insieme. Lo facciamo oggi con
1: l'evento misterioso.
0: Eh sì, l'evento misterioso che ha a che fare con il cinema,
1: sì.
0: Il mondo dei film.
1: Siamo nell'ambito cinematografico, vi daremo degli indizi per arrivare ad una soluzione. Voi portatecela al 348-075-8060 perché il più rapido verrà in onda con noi.
0: Perché parliamo di un evento? Perché tra l'altro, che non ricade oggi precisamente ma domani, ok, ma noi ci portiamo un attimino avanti,
1: okay.
0: Viene vissuto dai fan di questo film in maniera molto molto intensa oggi nel 2026. Chissà prima.
1: Infatti stiamo parlando di un'uscita cinematografica che ha trasformato anche il merchandising in un impero
0: vero.
1: Questo film, insomma,
0: e continua a esserlo, immagino. Tra l'altro parlavamo del 2026, viene vista come l'uscita, no, di un film molto molto importante. All'epoca però, all'epoca dell'uscita del film, molti dirigenti pensavano che sarebbe stato un flop, quindi anche ci credessero poi chissà quanto. Tra l'altro neanche il cast capiva bene la storia,
1: di cosa si trattasse.
0: I dialoghi sembravano un po' strani,
1: surreali quasi,
0: e gli effetti speciali non erano proprio, però gran film.
1: Eh beh, è rimasto nella storia, è iconico.
0: Sì.
1: E possiamo dire che è uscito prima del 2000. Direi che gli indizi ci sono, non possiamo darne di più, altrimenti la facciamo sempre troppo semplice.
0: Sì, ma molto prima o poco prima del 2000?
1: Dai, non esageriamo,
0: cioè,
1: non esageriamo.
0: Tipo per dire, i colori c'erano.
1: Lasciamo spazio alla fantasia.
0: I colori c'erano nello schermo.
1: C'è Alessandra Amoroso con Vivere a Colori nel frattempo, poi lo capiremo. Baci.

0: su Basio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ad esempio, dammi un altro indizio, visto che stiamo giocando con l'evento misterioso, Gloria, no?
2: Sì, su Radio Subasio stiamo giocando con tutti voi. Vi abbiamo dato degli indizi che portano ad un evento misterioso, un evento in qualche modo storico che ha fatto la storia del cinema.
1: Esatto, e del merchandising, come abbiamo capito, comunque. Ci hanno dato dentro e continuano a farlo.
2: Un bel film cult.
1: Sì, un film cult. Sentiamo alcune risposte che sono arrivate.
3: Buon pomeriggio, Radio Subasio. Che è per caso il film di Michael Jackson?
2: Che è uscito quest'anno.
1: Sì, quello.
2: Però ce ne sono anche altri, addirittura risalenti a prima del 2000, perché abbiamo detto che il nostro evento misterioso risale a prima del 2000, ma non è.
1: No, non è il film di Michael Jackson. Niente.
4: Ragazzi, il film è Il Diavolo Veste Prada?
1: Allora, Il Diavolo Veste Prada in realtà forse sul merch ha fatto un po' di cose.
2: Assolutamente,
1: però,
2: sì.
1: Però
2: non è lui.
1: No, non è questo.
5: Ciao Radio Subasio, sono Ilaria da Riccione. Secondo me il film è Braveheart. Ciao.
1: Brava.
2: Senti, ma quanti spunti, senti.
1: Ma
2: senti.
1: Non è
2: nemmeno
1: Braveheart. Io
2: non è
1: comunque
2: lui.
1: Segno, perché tutti i film che prima o poi voglio riguardare. Questo, devo essere sincero, non ne ho mai visto uno.
2: Davvero?
1: No. Zero.
2: Devi recuperare.
1: Però,
2: immediatamente.
1: Nel frattempo ti ho detto che ce ne sono più di uno.
2: È una saga.
1: Sì, è una saga.
2: È una saga.
1: Allora, per chiarire ogni dubbio, abbiamo pensato di farvi sentire un pezzettino della colonna sonora.
2: Quindi ricapitoliamo.
1: Sì, vai.
2: Questo evento misterioso è la prima uscita al cinema di un film cult.
1: Mm-mm.
2: Che ha vari episodi.
1: Sì. Sì.
2: Il film debuttò all'inizio in sole 32 sale americane.
1: Non ci credeva nessuno.
2: Nessuno, solo che poi a un certo punto le file fuori dai cinema diventarono talmente enormi che crearono uno dei primi fenomeni proprio di culto cinematografico moderno.
1: Facciamo parlare la musica, sentiamo la colonna sonora di questo cult. Sentiamo.

0: senza fare sul serio, Malika Ayane su Radio Subasio. Gloria, invece qua facciamo sul
1: qua
0: serio.
1: Qua c'è chi fa sul serio e ci ha portato la risposta al segreto del giorno.
0: L'evento misterioso aveva a che fare con il cinema. Intanto però diamo il benvenuto a Emanuela.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao Emanuela. Ciao. Eccola qua.
1: Dove sei? Che fai?
2: Sono qua a lavorare, sono a Torino, in centro, a divertirmi un sacco.
0: Si sente comunque.
1: Fa di ironia.
2: Scusami?
0: Si sente, dico, che insomma...
2: Sì. Mi diverto perché ascolto voi dalla mattina alla sera.
1: Vedi, siamo la compagnia giusta.
2: Sempre.
1: Qual è l'evento misterioso che abbiamo scoperto oggi?
2: È il lancio di Star Wars.
0: Il
1: lancio di Star Wars al cinema. Esatto. La prima volta andò il 25
0: maggio del 77. Emanuela, tu sei appassionata. No, ma mi sa che in pochi qua. Ma
1: non era ancora nata.
0: Tu sei appassionata di Star Wars? Li segui, li guardi?
2: No.
0: E allora la seconda domanda è:
1: come sei arrivata?
2: Ci sono arrivata perché io ho un fratello fanatico di Star Wars, quindi lui se li è visti tutti e io per racconti me li sono puppata tutti.
0: Ecco perché. Ok.
2: Ho visto solo il primo, sono onesta.
1: Sei stata vittima collaterale di Star Wars.
2: Sì,
1: senti, ma vogliamo
2: sì.
1: salutarlo questo fratello o vuoi fare altri saluti?
2: Ma io saluto tutti quanti, mio fratello ovviamente, però in particolare voglio salutare i miei figli Samuele e Gemma e mio marito Emanuele.
0: Salutiamo tantissimo anche noi. Emanuela, io lo so che in questo momento magari uno è preso dalle cose da fare, però Gloria ci tiene a far cantare a far cantare il jingle di Radio Subasio a chi ci ascolta e chi viene a parlare al telefono con noi. Sei pronta? Senti, schiarisce già la voce.
1: Ammazza, sì, pronta cari. Allora è vero che ascolti tutti i giorni. Vai con il jingle.
2: Radio Subasio.
0: Ciao Emanuela, buon lavoro.
2: Ciao, grazie.
1: Questo è per te, Annalisa con Maschio.

0: due, tre,
1: perché
0: quattro,
1: fermarsi?
0: Cinque, sei.
1: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: The Killers con Human su Radio Subasio. Buona domenica, amici. Gloria,
1: are eccoci. We human or are we dancer?
0: Or
1: are we babaci?
0: Come babaci? No, è are we dancer, dicevo.
1: no, anche babaci.
0: Ma poi
1: mettiamoci in mezzo.
0: Che cosa sono i babaci? Scusa, sono dei dolci?
1: Beh, prima di tutto ti dico che oggi ti porto via con me.
0: E dove mi porti, scusa?
1: E ti porto a Maranzana,
0: sì,
1: nel Monferrato Astigiano, okay, a conoscere proprio il paese dei babaci.
0: Che non sono dolci.
1: Non
0: quindi
1: sono dolci,
0: no, okay.
1: Sono delle bambole di pezza,
0: sì,
1: a grandezza quasi umana, che hanno dei vestiti di stoffa che appartengono proprio agli abitanti di questo posto.
0: I vestiti. Ok.
1: Come funziona? Ci sono babaci in giro per tutta la città, intenti a fare delle attività. C'è chi lavora al bar, c'è chi, non so, è seduto sulla panchina magari a fare l'uncinetto, c'è chi chiacchiera con qualcun altro, e sono letteralmente a grandezza umana. Tu quindi giri per la città e vedi queste bambole di pezza che fanno cose.
0: Ma quando li trovi questi babaci?
1: In questo periodo li potresti trovare,
0: ah,
1: ma
0: sbocciano.
1: Da aprile a settembre escono fuori
0: così,
1: i babaci.
0: Svernano col caldo, vengono fuori, vengono prodotti e vengono esposti, quindi.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Ed è curioso che siano, insomma, nati questi babaci proprio lì, perché è un po' una risposta ironica degli abitanti alla critica di essere un paese fantasma. E quindi loro hanno detto: ah, dici che non c'è nessuno? Vedrai, temo, quante persone trovi in giro per la città.
0: Ok, è tipo un set cinematografico fatto con delle controfigure. Come si chiama il paese?
1: Si chiama Maranzana.
0: Vi salutiamo gli amici di Maranzana.
1: Che non è il paese dei Maranza.
0: No, vabbè, non immaginavo di no, sicuramente. Però li salutiamo perché hanno avuto una bellissima idea. Piccolo appunto. Mm. Ora, di notte, se ti trovi un babacio davanti,
1: non deve essere proprio un'esperienza piacevolissima.
0: Capito? È lì che ti fissa, non è il massimo.

domani sera alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola

domani sera alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Tiro Mancino, la descrizione di un attimo su Radio Subasio in chiusura del nostro pomeriggio insieme. Sta per iniziare invece quello con Gloria e oggi si tratta di...
1: Sì, Davide, oggi visto che la temperatura è abbastanza alta direi tema bello bollente.
0: Attenzione.
1: I baci. Il bacio, secondo voi, Diego, può funzionare come test di compatibilità?
0: Ah, vedi, uno...
1: Quanto è importante il bacio in una relazione?
0: Vedi, ma... Poi come lo capisci?

0: Cioè, nel senso, non è che vai dalle persone e dici scusa, ci possiamo dare un bacio, così capisco se.
1: Eh beh, però potrebbe essere una cosa che ti fa capire subito se quella è la persona giusta o no.
0: Vedi, mi viene in mente la canzone di Venditti, parla come baci, vedi? Potrebbe essere un modo per entrare in tema. È bello scottante come argomento.
1: Bollentino, sì.
0: Bello.
1: Però ho voglia di parlare di baci oggi, mi sento particolarmente romantica e voglio sapere da voi, amici all'ascolto, appunto, se per voi il bacio è in qualche modo un metro di giudizio per capire se la relazione può andare o no, se una persona vi piace o no.
0: Cioè, tipo, è un 10 ma non sa baciare.
1: Beh, secondo me sì, potrebbe diventare benissimo un 5.
0: Ecco, vedi, oppure è un 5 ma bacia
1: da Dio, quindi benissimo. Potrebbe diventare un 10.
0: Addirittura 10, vedi quanti punti si guadagnano, amici, ne parlerete con Gloria al 348 075 8060.
1: Baci lento, veloce, Tiziano Ferro.

0: Chiudiamo il nostro pomeriggio insieme, il nostro weekend insieme con Tiziano Ferro, lento, veloce. Amici, ci risentiamo il prossimo fine settimana. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, lo riferiscono fonti USA. Il presidente Trump ripete: Teheran deve capire che non può avere l'arma nucleare. I negoziati comunque procedono ordinati e costruttivi, non c'è alcuna fretta. Il 5 giugno nuovi colloqui. L'Unione Europea con von der Leyen applaude ai progressi fatti per la fine delle ostilità. Ferma condanna di Meloni e Macron dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Zelensky ringrazia. La capitale Ucraina colpita con 600 droni. Mosca conferma di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Resnik a capacità nucleare. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra. È l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro. Poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu. Il Grand Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin: fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio: si chiude il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo: la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non
2: sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A21 Torino-Brescia code per un incidente allo svincolo di Voghera in direzione di Brescia, sulla 7 Milano-Genova per lavori rallentamenti tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Traffico rallentato per cantieri anche lungo la A14 tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione di Ancona, mentre per un altro incidente ci sono rallentamenti sulla A13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione di Padova. Per traffico code sulla A12 Genova Rosignano allo svincolo di Colle Salvetti. Sulla A1 Roma Napoli altro incidente con rallentamenti tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Infine lungo la strada statale 309 Romea code per traffico dopo l'incrocio Lido degli Estensi verso l'incrocio Mestre Ovest svincolo rotatoria Marghera A57. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: all'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury.
12: E teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Di questa, Stella Sai di Umberto Tozzi del 1980, ne esistono anche più di una versione in spagnolo, di cui una di Luis Fonsi, quello di Despacito, non so se ve lo ricordate, risalente al 2012. Anche se io di Umberto Tozzi preferirò sempre Gloria. Infatti, ciao a tutti, sono Gloria Gallo, siamo insieme fino alle 21 e oggi con voi voglio parlare di bacio. Il bacio come test di compatibilità, perché tra poco vi spiegherò cosa dice la scienza, vi racconterò cosa dice la scienza a riguardo, però mi piace un po' fare delle sorte di ricerche sociologiche insieme a voi, cioè di capire le vostre esperienze e come vivete voi questa cosa, per cui vorrei capire quanto è importante per voi il bacio, cioè vi è mai cambiata la percezione di una persona solamente baciandola? Magari prima la percepivate in un modo, poi è cambiato tutto, oppure l'avete mai usato veramente per capire quanto vi piacesse una persona e magari dopo il bacio è crollato tutto il piacere che provavate verso lei? Oppure al contrario, il bacio vi ha fatto nascere una scintilla diversa. 348 075 8060 per raccontarmelo, vi aspetto.

Radio Subasio, c'era Elisa con Anche se non trovi le parole in questa domenica insieme. Beh, se non trovi le parole potresti baciarla una persona. E un bacio può davvero farci capire se una persona è quella giusta? Stiamo parlando di questo. Secondo la scienza sì, il bacio attiverebbe all'interno del nostro cervello i meccanismi del desiderio, dell'attaccamento e della connessione emotiva, e quindi in pratica può essere un test di compatibilità, e addirittura potrebbe essere uno dei test di compatibilità più immediati che esistano. E sto chiedendo a voi, ci credete? Vi è mai successo di capire davvero tutto di una persona da un solo bacio? O magari di cambiare completamente idea su qualcuno dopo averlo baciato? Che cosa vi trasmette un bacio? E poi voglio sapere una cosa romantica: vi ricordate dove avete dato il primo alla persona che ancora tutt'oggi amate? Oppure c'è stato un bacio particolarmente importante nella vostra vita? Ditemelo al 348 075 8060, che voglio chiacchierarne e parlarle con voi.

Qualcuno che scrive: ma grazie, ero alle medie quando l'ascoltavo, che ricordi, era il 1991, era Ligabue con la sua Lambrusco e Popcorn, appunto, orario tra l'altro perfetto, alle 18 e più o meno 30 per fare un bel aperitivo, anche se qui l'aperitivo lo stiamo facendo di baci, perché stiamo parlando proprio di questi. E c'è qualcuno, nello specifico Daniele, che scrive: io mando un bacio alle quattro donne che sono in macchina con me, mia moglie, mia figlia e le due nipotine, Claudia, Sofia, Gaia e Mina, ogni loro bacio mi lascia una sensazione diversa. Poi dal bacio si capisce tutto, punto, aggiunge Marta. E poi ancora Patrizia scrive: il mio primo bacio a mio marito, con cui sto insieme da 46 anni, ha cambiato tutto. Da quel bacio sono nati i miei figli e la prima volta che ho baciato anche loro poi si è allineato tutto e mi sono sentita parte dell'universo. Magari ditemi anche questo: qual è stato il bacio che vi ha cambiato la vita, a chi l'avete dato e qual è il bacio che vi piacerebbe dare a qualcuno proprio in questo momento? Ditemelo con un messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Nel frattempo, a proposito di poesia dei baci, ascoltiamo Uelo con Anna Tatangelo e la loro Notte Poetica. Scende la

0: Dai, racconta.
1: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
4: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
5: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
3: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, in cui stiamo parlando di baci, baci, baci, quella cosa che sembra veramente semplice, in realtà nasconde dietro di sé una serie di cose molto importanti. C'è una sessuologa americana che si chiama Emily Nagoski che ha spiegato che il corpo non reagisce solamente allo stimolo, ma anche un po' al contesto, cioè tradotto significa non conta solamente come ti baciano o come baci, ma conta anche come ci sentiamo in quel momento, come ci sentiamo con quella persona, perché insomma il bacio effettivamente è un po' il punto in cui si annullano le distanze e si incontrano poi emozioni, tensioni, aspettative, a volte pure un po' di ansia che ti fa chiedere oddio ma il naso da che parte va? Va a destra o va a sinistra? Insomma un gesto semplice che può essere magico, che può essere stranissimo, che può avvicinarti ancora di più, che può farti pensare oddio era meglio se stasera me ne stavo a casa. Sto chiedendo a voi qual è stato il bacio più importante della vostra vita, quello che in qualche modo vi ha cambiato, oppure quello che vi è piaciuto vedere. Per esempio Benedetta da Siano in provincia di Prato sta scrivendo: i baci più belli che ho visto sono quelli che mia figlia Serena di 16 anni si scambia con il suo ragazzo. La vedo innamorata, li vedo entrambi innamorati con gli occhi a forma di cuoricino e mi si riempie il cuore di gioia. Spero che il loro amore possa crescere ed è un augurio che facciamo anche noi alla tua piccola. Ciao Subasio, il bacio più bello è stato quello che diedi a Fabio nel 2019, che è mio marito. Quel bacio ha cambiato tutto, la mia vita in primis. Da quel bacio capii che era lui. Grazie mille Gloria, buona serata da Paolo da Quebec. Allora, continuate ad ascoltare allora i vostri baci, quelli che vi hanno cambiato la vita, l'esistenza, al 348 075 80 60. Ho notato che sulla questione bacio forse mi siete un po' timidi, quindi tendete più a scrivere che a parlare, però se volete ovviamente fatevi avanti anche con dei messaggi vocali. Ce lo dia adesso dal 2022, questa è la sua Tribale.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Raff,

0: Se dovessi riscrivere cosa resterà degli anni 80 oggi, ma negli anni 2000, cosa metteresti nel testo?
1: Scrivere oggi una canzone di un decennio, no? Di quest'ultimo decennio, sicuramente non sarebbe una canzone gioiosa, con delle prospettive di futuro bellissime. Però io amo il lieto fine, no? E chissà che riuscirei a trovare qualcosa di un lieto fine anche nonostante tutto.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

Stare bene a metà, Pino Daniele dal 1997 su Radio Subasio. Beh, con queste canzoni romantiche, col fatto che stiamo parlando di baci in questo pomeriggio insieme, mi sento in una puntata di Per un'ora d'amore. Quella però arriverà stasera più tardi, e anche se oggi non è il 13 aprile e quindi non si celebra la giornata del bacio, anche chiamata World Kissing Day, noi stiamo parlando di questa cosa bellissima che è appunto il fatto di baciarsi con delle persone, anche chiamata World Kissing Day. Noi stiamo parlando di questa cosa bellissima che è appunto il fatto di baciare.

siamo dati una testata clamorosa, poi abbiamo riso per mezz'ora, da lì è iniziato tutto. Ora non siamo più insieme, però il bacio rimane nella storia. Sì, veramente, questo è il bacio che rimarrà negli annali. Ragazzi miei, il bacio più bello è solo uno, e se non l'avete mai dato, scrive invece qualcun altro senza firmarsi, non capirete mai. Quello sotto la pioggia. Sì, sembra una scena da serie TV. Ho capito, però, amore mio, poi si deve rientrare in macchina, si deve tornare a casa tutti bagnati, fradici, no, non lo so, non me la sento, scusate. Grazie però per tutti i vostri messaggi, per i vostri spunti, bello aver parlato dei vostri baci, quelli più importanti della vostra vita. Bello continuare ad ascoltare il meglio della musica di Radio Subasio, anche con Shakira e Cardi B e

0: faccia bene.
1: Breaking news di TG Com 24 su Radio Subasio, li ascoltiamo insieme.
2: Buona serata da Federica De Boni. I negoziati con l'Iran procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo, lo dice il presidente americano Trump. La firma non ci sarà oggi, dopo la preintesa, possibili colloqui tra Stati Uniti e Teheran il 5 giugno. Anche la guida suprema Khamenei ha approvato il quadro generale del memorandum. Israele riunisce il consiglio di guerra. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%, al voto oltre 6 milioni e 600 mila cittadini aventi diritto da nord a sud dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali, e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ferma condanna dopo il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, lo scrive la premier Meloni, gli fa eco il presidente francese Macron. Nel massiccio raid di Mosca su Kiev usati anche i missili balistici Oreshnik, il bilancio è di 4 morti, decine i feriti. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Un 36enne si è dato fuoco nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio davanti ad uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte, nel Canavese, in provincia di Torino. Il gesto davanti al centro logistico della multinazionale americana. Immediati soccorsi, l'uomo gravissimo è ricoverato al CTO della capoluogo piemontese. Ciclismo: Frederick Lavica a sorpresa vince la 15ª tappa della Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela: l'America scappa a Cagliari, vince l'Una Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
3: maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche domani tanto sole e caldo estivo con l'alta pressione che insisterà sul nostro paese, quindi al mattino tempo ovunque bello e soleggiato, nel pomeriggio un po' di nuvole sulle Alpi e all'estremo sud con la possibilità di qualche breve improvviso temporale in Calabria e Sicilia, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, al di sopra della norma soprattutto al centro e al nord. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
11: Chuck, motore, azione!
12: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: you

Marco Mengoni nell'ora ludica di Radio Subasio con me Gloria. Siamo pronti allora per allontanare veramente lo stress e secondo me oggi ci faremo anche quattro risate, perché vi chiedo di dirmi questo: se doveste dare a vostro figlio il nome del posto in cui avete conosciuto il vostro partner, come si chiamerebbe? Pensateci bene, il luogo esatto del vostro primo incontro, che può essere una città, una spiaggia, una fermata del treno, non lo so, una festa, all'università. Immaginate adesso di trasformare quel posto in un nome da dare a vostro figlio e ditemi quindi al 348 075 8060 che cosa ne esce, se qualcosa di romantico vediamo oppure qualcosa di

0: Ed era il 2015, amico mio. Sono passati più di 10 anni e forse siamo messi anche peggio. Ma nell'ora ludica di Radio Subasio ci vuole un bel po' di leggerezza, quindi affronteremo temi più importanti in un altro momento. Oggi vi ho chiesto di dirmi come si chiamerebbe vostro figlio se prendesse il nome del posto in cui vi siete conosciuti con il vostro attuale compagno, partner.
1: Mi chiamo Patrizia.
2: E Andrea.
1: Da Ancona. Nostro figlio si chiamerebbe Scuola. Ciao Radio Subasio.
0: Scuola, smettila. Smettila di fare i capricci e vai a scuola.
3: Ciao Radio Subasio, noi ci siamo conosciuti in via Scarpa a Roma, quindi lo dovremmo chiamare Scarpa? Ciao a tutti, Radio Subasio.
0: Vieni qui Scarpa immediatamente oppure ti lancio una ciabatta.
4: Mio figlio o mia figlia si chiamerebbe Krakatoa, Giuseppe da Iesi.
0: Che sembra un insulto, in realtà se non sbaglio è il vulcano indonesiano, no? È anche figo, insomma, esotico come nome. 348-075-8060, come si chiamerebbe vostro figlio se doveste dargli il nome del posto in cui avete conosciuto il vostro partner, oppure se doveste dargli il nome del posto in cui vi siete scambiati le prime effusioni. Vi aspetto, dai, che voglio ridere ancora con voi. C'è Ultima adesso con Bella Davvero.
5: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: offerta Bollicine e Wine Experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: fino alle 21 e senti come si chiamerebbero i vostri figli se prendessero il nome del posto in cui vi siete conosciuti per la prima volta con il vostro partner o dove vi siete scambiati le prime effusioni, dove avete fatto i primi inciucetti.
1: Ciao Rata Subasio.
0: Ciao.
1: Il nostro figlio si chiamerebbe...
2: Dennis.
0: Guarda, non voglio sapere se è il posto dove vi siete scambiati le prime effusioni, perché ci sarebbero stati problemi anche di scambio palline eventualmente.
1: Mauro e Sonia da Macerata, il nostro figlio si sarebbe chiamato Porto Sant'Elpidio, o forse meglio Elpidio.
0: Un nome un po' da nonno, tipo mio nonno si chiamava in maniera simile. Però va benissimo lo stesso, bello, mi piace.
3: Radio Subasio, buonasera.
0: Sera.
3: Mio figlio si chiamerebbe Ciampino, perché ci siamo conosciuti lì e le nostre prime fusioni sempre a Ciampino.
0: Tutto a Ciampino è successo.
3: Buona giornata a tutti, da Simona, Gerardo e Ciampino.
0: Che da oggi si chiamerà così, non avrà più il suo nome di battesimo.
4: Buonasera Radio Subasio, nostro figlio si sarebbe chiamato...
1: 81.
4: Il nostro primo approccio a Terracina.
0: 81, che sembra più tipo un personaggio uscito da Stranger Things. Dopo 11 c'è anche 81.
5: Un Giuseppe da Napoli. Allora, se dovessi chiamare mio figlio come il posto dove ci siamo dati il primo bacio, si chiamerebbe Mergellino, per non dire Mergellina.
0: perché per forza al maschile. Se quella è Mergellina, potevi fare prima e chiamarla, anzi, e farla femmina, facevi prima. Vabbè, comunque anche Mergellino ci sta tutto. 3 4 8 0 7 5 80 60 è il numero per continuare a dirmi come si sarebbe chiamato vostro figlio se avesse preso il nome del posto in cui vi siete scambiati le prime effusioni col vostro partner, dove avete fatto per la prima volta l'amore, oppure dove vi siete semplicemente conosciuti. Vi aspetto, c'è Safe adesso.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

fino in fondo l'ho fatto ascoltare, eh? Hum di Zucchero, questo sospiro, questa onomatopeica usata per smorzare la tensione, la stiamo smorzando anche noi nell'ora ludica di Radio Subasio con me Gloria, in cui meno male che non è diffusa la pratica di dare ai figli i nomi dei posti in cui ci siamo conosciuti con i genitori, perché in alcuni casi poco male, ma in altri meno male che non è diffusa la pratica di dare ai figli i nomi dei posti in cui ci siamo conosciuti con i genitori, perché in alcuni casi poco male, ma in altri

0: chiamare Trottolo e Trottola. Ciao da Sabatino e Cadia.
1: Beh, il maschio si potrebbe chiamare benissimo Gigi la Trottola.
2: Buonasera, sono Chiara da Rieti e mia figlia si sarebbe chiamata Mykonos, nome abbastanza originale, ma lei è un'artista, perciò mi stava anche bene. Ciao, buona
1: posso
2: serata.
1: Dire, non male Mykonos.
3: Ciao Radio Subasio, sono Valentina di Roma.
1: Ciao Vale.
3: Nostro figlio si sarebbe chiamato Statuario, è un quartiere di Roma, zona Capannelle. E fa ridere che effettivamente, non perché sia figlio mio, è proprio bello.
1: Insomma, è un ragazzo statuario.
4: Per incredibile che possa sembrare,
1: sì,
4: se io dovessi dare a un figlio il nome del primo posto dove ci sono state le prime fusioni con mia moglie, si chiamerebbe Subasio.
1: No!
4: Agosto 1990. Evviva Subasio, forever.
1: Ma non mi dire.
4: Andrea da Roma.
1: Ma a questo punto sono curiosa. Subasio la radio, cioè vi siete scambiati le prime fusioni qui all'interno della radio, oppure Subasio il monte? Che comunque sono nello stesso posto, quindi va bene per entrambi. Grazie per tutti i vostri messaggi, io devo dire che mi sono divertita tantissimo, torneremo poi a giocare con l'ora ludica la prossima settimana, ora si continua però con la musica, io sono qui fino alle 21, adesso c'è Angelina Mango con La Noia.
5: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: informazione con le breaking news di TGCOM 24 su Radio Subasio.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'intesa tra Stati Uniti e Iran non sembrerebbe imminente, secondo quanto affermano funzionari americani. L'accordo non sarà firmato oggi, ma Trump continua ad essere ottimista. I negoziati, dice il presidente, stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo, non c'è fretta. Si ipotizza un nuovo round di colloqui per il 5 giugno tra le delegazioni. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi sugli attivisti della flottiglia e spiegano la competenza al porto di Ashdod è della polizia e del servizio penitenziario a capo del ministro Ben-Gvir. 50 persone ricoverate a Istanbul, anche un italiano. Dai loro racconti sono emersi i dettagli delle violenze subite. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Reshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 in morti. Affluenza in leggero calo alle elezioni amministrative, alle 19 è stata del 34,5%, le precedenti erano sul 37%. Le urne chiuderanno questa sera alle 23 e si riapriranno domani dalle 7 alle 15. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. A Pollenzo nel Cuneese un lungo applauso ha accolto il feretro di Carlo Petrini, dove si è tenuta la commemorazione con migliaia di persone. Numerose le personalità arrivate per rendere omaggio al fondatore di Slow Food, scomparso a 76 anni. Tra i presenti anche Don Luigi Ciotti, Jacopo Fo e Moni Ovadia. Calcio, si chiude oggi il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 ai match. Ciclismo, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Tennis, a Roland Garros, Federico Cina debutta con una vittoria. Batte nel primo turno l'americano Opelka. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 15 Parma La Spezia, traffico rallentato con code tra Aulla e Berceto in direzione di Parma. Sulla 4 Milano Brescia, rallentamenti per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Code per un incidente invece sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla 1 Roma Napoli, code per traffico congestionato tra Ferentino e Anani Fiuggi in direzione di Roma. Sulla diramazione Roma Sud, code per traffico tra Torrenova e l'allacciamento grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un incidente all'incrocio variante di Torre a Mare in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Per molti il futuro è solo incertezza.
4: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Un, due, stress? No, non c'è il sì, cos'è, siete della salsa, non c'è nemmeno un passito palante Maria, ma sto contando fino a tre. Non so perché l'ho fatto in spagnolo, ma va bene lo stesso, perché sta arrivando il momento del tre per te, quel momento in cui qualcuno di voi può ascoltare le tre canzoni della propria vita, le sue preferite, in diretta su Radio Subasio, una via l'altra senza nessuna interruzione. È un momento che oggi vivrà solamente uno di voi, ma in realtà tutti i giorni c'è questa possibilità, per cui se volete diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti, fatelo subito, prenotatevi al 348 075 8060 con un messaggio su WhatsApp, su Telegram, con il vostro nome e le vostre tre canzoni preferite, oppure chiamate subito lo 075 8060 o ancora entrate più comodamente all'interno dell'app di Radio Subasio ed andate nella sezione dedicata proprio al 3 per te. Ma chi c'è oggi?
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Alessandro.
0: Città:
2: Manziana, Roma.
3: Manziana è un paese collinare di circa 7.000 abitanti. Essa dista 50 km da Roma e 30 km dal litorale laziale.
0: Età:
2: 38.
0: Cosa fai nella vita?
2: Faccio il termoidraulico.
4: Acqua,

0: Segno zodiacale.
1: Leone.
0: Rimandare a domani o fare oggi?
1: No, fare oggi.
2: Oggi a me, domani a te. Purtroppo oggi capita da me.
0: Scopa o aspirapolvere?
1: Aspirapolvere.
0: Cono o coppetta?
1: Cono.
0: Quale cantante vorresti essere?
1: Vasco Rossi.
3: Cosa ne pensi di Vasco Rossi, che è una delle creature più rudi del mondo dello spettacolo italiano?
4: Beh, penso che sia un cantante che piace molto ai giovani, quindi piace moltissimo anche a me, naturalmente.
0: Guardare o ascoltare?
1: Ascoltare.
0: Letto o divano?
1: Letto.
0: È nato prima l'uovo o la gallina?
1: L'uovo.
5: Un bel uovo sbattuto le mattina vi rinforza la schiena.
0: Tre persone che vuoi salutare?
1: La mia compagna Stefania, mia figlia Ludovica e mio figlio Leonardo.
0: Le tre canzoni della tua vita?
1: Ed Sheeran e Andrea Bocelli. Perfect. Vasco Rossi, canzone. Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese.
0: Radio Subasio, 3 per te. Mi sento

0: per te di Alessandro da Manziana in provincia di Roma. Grande, perché mi è piaciuta la tua scelta musicale. Insieme a Vasco abbiamo ascoltato Ed Sheeran con Perfect Symphony insieme ad Andrea Bocelli e Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese. Tre canzoni diverse tra loro, tutte che però hanno raccontato in qualche modo qualcosa di più di Alessandro. È stato lui infatti a scegliere nei giorni scorsi le tre canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare oggi per l'appuntamento odierno del 3 per te. Ma se tutti voi volete partecipare ad ascoltare le vostre di canzoni ed avere un momento tutto vostro con una piccola intervista e con le vostre tre canzoni del cuore una dietro l'altra senza nessuna interruzione, beh, allora prenotatevi e fatelo subito se volete allo 075 80 60, oppure potete inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, o ancora potete entrare all'interno dell'app ed andare proprio nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Qualcuno li chiama i due Luchini, anche a noi di Radio Subasio piace chiamarli così. Loro sono LDA e H7.

It's My Life. Bon Jovi su Radio Subasio. Qual è il posto in Europa dove si perdono più voli? Beh, è Ibiza. Secondo un'indagine, quello dell'isola appunto di Ibiza è uno degli aeroporti dove, in estate soprattutto, si perdono più voli in Europa. E il motivo potrebbe sembrare scontatissimo, potresti dire vabbè, il fatto che hai voglia di far festa e rimani in discoteca e ti dimentichi, magari dopo aver bevuto un bicchiere in più, di andare a prendere l'aereo di ritorno. In realtà sì, probabilmente una delle motivazioni è questa, ma ce ne sono delle altre, tipo durante l'alta stagione Ibiza è presa d'assalto, lo sappiamo, no? Da migliaia di turisti, e questo può significare strade congestionate a qualsiasi ora, può significare il fatto che trovare un taxi può richiedere del tempo, e anche l'aeroporto va spesso in difficoltà tra i check-in, i controlli e code interminabili ovunque. Poi c'è da dire che per risparmiare molti scelgono i voli notturni e arrivano direttamente dalla discoteca, magari dopo ore senza dormire, e quindi potete immaginare, tra stanchezza, confusione e traffico, basta davvero poco per ritrovarsi davanti al gate chiuso. Ed è per questo che le compagnie consigliano sempre di arrivare con largo anticipo e tenere sempre tutto pronto prima di partire, anche perché perdere un volo a Ibiza è un attimo, e spiegare poi al capo che hai perso l'aereo perché eri bloccato all'after non deve essere

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Era il 1993 quando Raff cantava questa canzone che si intitola proprio Il Canto. L'abbiamo riascoltata a Su Radio Subasio, dove c'è anche Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: vostra compagnia. Anche oggi è arrivato il momento di salutarci, ma restate qui perché la musica ovviamente continua. Da me Gloria Gallo è tutto, ciao. Radio Subasio.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
0: Le 21 precise e appaio io, Francesca Quaglietti, che starà insieme a voi fino alla mezzanotte come sempre nel weekend. Prima collection insieme che arriva dal 1984, Commodores Night Shift.

I Commodores iniziano le tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti, su Radio Subasio 21:05. Abbiamo tre ore in cui fare tantissime cose insieme, voi protagonisti assoluti di tutte queste cose, a partire da subito, da questa prima ora, in cui abbiamo come sempre l'argomento, il tema che affrontiamo insieme, a cui siete chiamati a partecipare, a scriverci insomma i vostri messaggi al 348-075-8060. Prendo spunto insomma dall'arrivo praticamente dell'estate, sembra insomma in questi giorni, e vedendo tutti i turisti che cominciano ad arrivare, ma che non sono mai andati via in tantissimi posti italiani, ho pensato che ognuno di noi, quando vede un turista di una certa nazionalità, prova simpatia oppure insomma un po' di antipatia, una cosa quasi inconscia. Vi chiedo allora, qual è il popolo che vi sta più simpatico? Quello con cui siete, sentite un'affinità insomma particolare, che sentite quasi come una nazionalità alternativa vostra, magari perché non so, vi riconoscete nel loro stile di vita, nel loro modo di stare insieme, di lavorare, avete scoperto di amarli dopo un viaggio oppure dopo un incontro speciale qui in Italia, magari proprio un amore di quella particolare nazionalità. C'è chi li ama semplicemente per affinità, così una sensazione. Chi ama la mentalità degli spagnoli, super festaioli, chi è affascinato dal senso civico, dal rigore del Nord Europa, chi dall'educazione, dal rispetto per le regole, ad esempio, che hanno in Giappone. Qual è il popolo che vi sta più simpatico? Scegliete una nazionalità alternativa, diteci ovviamente anche la motivazione. Tipo, quando vedete proprio quei turisti di quella specifica nazionalità in giro per il vostro paese, vi viene quasi voglia di socializzare. Ecco, chi sono? Chi lavora al pubblico nelle strutture alberghiere o anche di ristorazione? Ecco, sarei curiosa di sapere come la pensa sul popolo più simpatico. Fatecelo sapere al 348 075 8060, fatevi sentire anche con un bel vocale. E tra pochissimo inizio a salutarvi. Ma intanto su Radio Subasio si continua, c'è anche Angie con Signorina.

0: Sold out dei giornalisti su Radio Subasio alle 21.13. Buona domenica sera da Francesca. Vediamo chi ci scrive al 348-075-8060. A proposito di nazionalità, popoli che ci stanno simpatici, vi ho chiesto proprio questo: il popolo che vi è più simpatico, che sentite più vicino al vostro modo di essere, magari partendo da un vostro viaggio, da un incontro particolare, un amore di un'altra nazionalità, oppure perché lavorate semplicemente nel settore turistico e vi siete fatti insomma le vostre esperienze. E infatti ci stanno arrivando tanti messaggi dal settore turistico, perché siete ovviamente quelli che hanno contatti reali un po' con tutto il mondo. Ci scrive, vediamo se riesco a trovare però anche il tuo nome. No, non riesco a trovare il tuo nome, peccato. Comunque io gestisco un B&B e i migliori in assoluto sono gli inglesi. Se potessi ospiterei solo loro. Vedi, non l'avrei mai detto. Davvero, sentiamo anche un'altra lavoratrice del settore alberghiero. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio. Lavorando da oltre 20 anni sulle strutture alberghiere, diciamo che simpatici quando stanno in giro non ce n'è nessuno.
0: Ecco.
1: Se parliamo invece di ordine e pulizia nelle camere, tedeschi e Svizzera non li batte nessuno.
0: Grazie cara, quindi simpatici non esageriamo. Ma nemmeno gli spagnoli? Però strano, pensavo di sì. Continuate a dirci, amici, il popolo che vi sta più simpatico e anche la motivazione. Diteci perché, vogliamo capire quale cultura vi rappresenta di più, oltre a quella italiana, magari la vostra anche nazionalità alternativa. Al 348 075 8060, anche con un bel vocale mentre arrivano gli In Excess, Never Tears Us Apart.

0: Più bella cosa c'è anche Eros Ramazzotti su Radio Subasio. 21 passate da 22 minuti. Buona domenica sera da Francesca. Vediamo chi ci scrive a proposito di della simpatia dei popoli. Vi ho chiesto di dirci il popolo che vi sta più simpatico, che sentite più vicino al vostro modo di essere e anche perché, quindi se avete particolari esperienze legate appunto a loro. Ci stanno scrivendo tanti del settore turistico e giustamente, perché comunque sono quelli che hanno contatti con praticamente tutte le nazionalità. Ci scrive anche Domenico: noleggio con conducente da 30 anni, popolo simpatico, forse sudamericani e comunque popoli notoriamente poveri ma dal cuore grande. Per antipatia invece gli americani non li batte nessuno, ci scrive Domenico. Vogliono fare simpatici gli amichevoli, ma ignoranza non li batte nessuno. Però, beh, 30 anni di esperienza, quindi magari insomma ne hai viste parecchie. Grazie per il punto di vista. Sentiamo anche due vocali.
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesca da Napoli. Io per esempio adoro tantissimo il popolo spagnolo, mi piace proprio ascoltare la loro lingua, il loro modo di gesticolare, cioè io li adoro, mi piacciono tantissimo.
0: Ecco che sono usciti fuori gli spagnoli. Grazie Francesca. Baci.
2: Allora, io organizzo cooking class per i turisti, quindi mi capita di vedere tutti i tipi di nazionalità, tutti i tipi di persone. Allora, di base sono tutti simpatici, perché già è propenso a partecipare a una cooking class, già deve essere un attimino propenso al divertimento e tutto. Però ho notato che i tedeschi sono molto più simpatici, ridono più facilmente alle battute, fanno battute, non l'avrei mai detto, almeno con me è così e quindi mi risultano un po' più simpatici. Maria Sara d'Arezzo, buonasera a tutti.
0: Grazie cara, stanno vincendo i tedeschi, colpo di scena, soprattutto nel settore turistico, insospettabili, vabbè insospettabili, non voglio fare la cattiva, ho tantissimi amici tedeschi, quindi insomma conosco la loro simpatia, però non me l'aspettavo, ecco, anche da voi. Continuate a dirci al 348 075 80 60, qual è il popolo che vi sta più simpatico, vogliamo capire anche quale cultura vi sentite più vicina, magari per esperienze fatte particolari, non so, nel settore lavorativo oppure personale. Anche vocali mentre arriva Ermal Meta.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: I'm Out of Love, c'è anche Anastasia su Radio Subasio, 21:38. Buona domenica, io sono Francesca e vediamo chi siete voi che ci state scrivendo al 348-075-8060 a proposito dei popoli più simpatici del mondo. Vi ho chiesto un vostro parere che sia legato a una vostra ovviamente esperienza personale, lavorativa o meno che sia, oppure semplicemente in base a una vostra sensazione. Ci scrive Sabrina da Ravenna: avevo un'amica maiorchina, sì, quelli che mi piacciono di più, più simpatici, ci sono gli spagnoli con cui mi metto a parlare anche quando li incontro per Ravenna. Grazie Sabri, ecco, anche questa è la prova del 9. Di che nazionalità sono i turisti con cui chiacchierate più volentieri? Sentiamo anche un vocale, chi sei?
1: Buonasera Radio Subasio, sono Andrea da Catania. Beh, io il popolo più affine a me è sicuramente il Giappone, i giapponesi. Io amo il rispetto, amo l'educazione, amo la civiltà. Mi fa tanto rabbia vedere che tanti paesi italiani sono sporchi, sono mal gestiti, c'è un'inciviltà dilagante. E questa cosa, per chi comunque ha come me il senso di civiltà piuttosto alto, sofferenza pura, quindi io mi trasferirei in Giappone immediatamente, perché amo quel popolo, è meraviglioso, rispettoso, educato, pulito, chi più ne ha più ne metta.
0: Caro, condivido, perché vabbè, adoro anch'io il Giappone, l'avrete capito, perché ne parlo spessissimo, anche troppo. Quindi basta, meglio che non aggiunga altro. E anche se comunque, ecco, una piccola cosa la dico, anche loro ovviamente hanno dei lati problematici, anche legati a questo eccessivo controllo, però li amo anche io. Grazie amici, continuate a scriverci perché tra poco continuerò a salutarvi. 348-075-8060, vogliamo capire qual è la cultura nel mondo che vi piace di più, che vi sentite anche più vicini, o comunque avete fatto delle esperienze particolari e quindi la amate in modo particolare. Ditecelo anche con un bel messaggio vocale, tra poco continuo a leggervi e a farvi sentire. Intanto Negramaro, contatto.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: Domani sera alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa.

domani sera alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it. There's nothing that I can do. I've set my mind.

0: di Broadway. C'è anche Cesare Cremonini su Radio Suvasio 21:51. Si continua insieme a me, Francesca, e poi ci siete ovviamente voi e i vostri messaggi al 348 075 80 60. Si parla dei popoli più simpatici del mondo, vi ho chiesto un vostro parere e ci scrive Ciucio da Puebla, Messico, che ormai Ciucio chiamo il nostro corrispondente dal Messico, e dice: mi piacciono tutti i popoli perché tutti hanno tante cose da insegnare. Che saggio, vero? Ma la gente, il popolo che mi piace di più sono gli italiani. Mi piace la loro lingua, il cibo, la letteratura, il cinema e tante cose. Ed è per questo che sono molto felice di ascoltare Radio Suvasio e di interagire con te. Ed è per questo che sto imparando l'italiano. Ciucio, mi commuovo. Che bello che Radio Suvasio sia stata anche la spinta ad imparare la nostra lingua, che comunque per chi parla spagnolo non è complicatissima e appunto la puoi anche esercitare nell'ascolto, ascoltando noi. Grazie, grazie Ciucio, grazie amico lontano. Sentiamo anche un bel vocale, chi c'è?
1: Ciao Francesca, sono Maddalena da San Casciano Val di Fesa. Lavoro in un'azienda che accoglie turisti, quindi per esperienza posso dirti che gli americani sono piuttosto simpatici, ridono alle battute e fanno anche loro battute, però per diciamo una mia personale simpatia, i giapponesi per me hanno un posto nel cuore, ecco, anche perché sono stata 5 mesi in Giappone e per studio, e quindi ho avuto la possibilità di conoscere questa cultura affascinante più da vicino. Solo che sono un po' timidi e quindi fai un po' fatica a conoscenza.

avuto con loro di lavoro, di studio, d'amore, oppure lo dite semplicemente per affinità elettiva. Ditecelo anche con un bel vocale e dopo le 22 tra pochissimo continuerò a salutarvi. Ma intanto Madonna e Sabrina Carpenter.

0: E con fulminacci, stupida sfortuna, arrivano anche le 22, mancano pochi secondi. Radio Subasio.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Drontal. Da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
4: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
5: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
3: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
0: Le 22 inizia la seconda ora insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, amici, buona serata. Per questa seconda collection insieme andiamo al 1983. Grazie perché Gianni Morandi e Amy Stewart.

0: Immensamente c'è Laura Pausini, questa è Radio Subasio, io sono Francesca e voi chi siete che ci state scrivendo al 348 075 80 60 i popoli che vi piacciono di più, i popoli che vi stanno più simpatici, perché era questa la domanda di questa sera. E c'è Roberto della provincia di Ancona che dice: amo tutti i popoli che vivono affacciati sul mare, non sono un uomo di montagna, sono un po' marinaio, un po' pirata, il posto dove vivi modifica anche il tuo carattere. Ed è verissimo, Roberto, hai detto una cosa veramente saggia, che siano luoghi aperti, luoghi chiusi, che siano soltanto di passaggio oppure che siano completamente isolati, ecco, tutto questo forma anche il carattere di un popolo. Hai detto una cosa molto interessante. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, io sono Cristina e chiamo da Latina. Per me popoli particolarmente simpatici e mi sento molto affine sono i sardi e gli scozzesi. Sempre per motivi turistici, ma mi piacciono per le tradizioni, per le loro culture. E neanche a farla apposta, sono popolazioni di due isole.
0: Di due isole, ecco un'altra cosa che può fare la differenza. Cristina, grazie. Sai che mi incuriosiscono tantissimo gli scozzesi, perché ne parlano tutti come un popolo molto simpatico. Non ne ho mai conosciuto nessuno, quindi non posso dirlo, non posso testimoniarlo. Rimedierò sicuramente, spero, prima o poi con un viaggio in Scozia, perché deve essere anche meravigliosa paesaggisticamente. Grazie amici per aver condiviso i popoli più simpatici secondo voi, secondo la vostra esperienza personale, lavorativa. L'argomento di questa sera si conclude qua, però potete continuare a scriverci al 348 075 80 60 perché tra pochissimo inizierà Per un'ora d'amore, quindi potete già iniziare a cercare la giusta ispirazione e mandarci il vostro vocale d'amore a questo numero con la vostra richiesta, i vostri nomi, il brano naturalmente legato alla vostra storia e una piccola dedica, ma tra pochissimo spiegherò meglio come fare. Intanto ci sono i Pinguini su Radio Subasio con Ricordi.
2: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

Claudio Baglioni con noi no, 22:21 e allora manca pochissimo a Per un'ora d'amore, il romanticismo fatto programma radiofonico, il più romantico di Radio Subasio naturalmente, con voi dalle 22:30 fino alle 24 nel weekend insieme a me Francesca Quaglietti. E allora amici, iniziate a inviarci anche adesso, subito, prima lo fate meglio è, i vostri vocali d'amore. Con la vostra richiesta, scegliendo un brano che rappresenta la vostra storia d'amore, quindi che sia romantico, lo potete annunciare direttamente con la vostra voce, aggiungendo i nomi, lui, lei, insomma, nomi di coppia, entrambi naturalmente sono importanti, aggiungendo anche una breve frase d'amore, una piccola dedica. Tutto questo anche adesso al 348-075-8060 e se possibile cercheremo di accontentare tutti gli innamorati in ascolto. Tra pochissimo si inizia, ma intanto c'è Elisa, anche fragile. Tienimi

certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Radio Subasio.
1: Dal 24 al 28 giugno si riaccende la musica a Perugia con l'Umbria che spacca. 5 giorni di festival. Sul main stage Ernia, Tony Pitoni, Salmo, Litfiba, Dito nella Piaga e tanti altri. Il 24 giugno pre-show con l'animazione e i gadget di Radio Subasio Disco Club. 8 palchi animano il centro storico tra spettacoli gratuiti, DJ set, aree food, notti bianche e mercatini. Info e biglietti su umbriachespacca.it.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Ed eccoci finalmente arrivati a Per un'ora d'amore su Radio Sul Vasio, un'ora e mezza in realtà di sentimenti, di grandi classici d'amore richiesti da voi al 348 075 80 60. Potete continuare a mandare le vostre richieste a questo numero durante il programma, prima lo fate meglio è naturalmente, anche con un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungete una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. Questa è la ricetta per il messaggio perfetto. Sentiamo subito il primo innamorato. Chi c'è?
1: Ciao, sono Alessandro da Manziana. Vorrei dedicare Non abbiamo bisogno di parole alla mia compagna Stefania e dirgli che la amo tanto perché mi supporta tutti i giorni della mia vita. Ti amo, amore mio.

0: Thank you, Simply Red su Radio Subasio alle 22.41 per un'ora d'amore iniziata da poco, è iniziata con una bella richiesta attraverso un bel vocale. E ricordo che potete inviarci le vostre richieste appunto attraverso la vostra voce al 348 075 8060. Come ha fatto la prossima innamorata? Chi sei?
1: Buonasera Radio Subasio, vorrei dedicare al mio amore Roberto la canzone di amore di Anna Oxa, Quando nasce un amore. Ciao, sono Anna.

0: ancora.
1: Ed ero contentissimo, c'è anche Tiziano Ferro per Un'ora d'amore su Radio Subasio questa sera, come sempre il weekend, insieme a me Francesca Guaglietti. Buona domenica amici, e si continua con un'altra richiesta, questa volta un messaggio tramite WhatsApp. C'è scritto Elisa di Lucca: vorrei dedicare l'ultima poesia di Joliet, Ultimo, al mio fidanzato Luca e dirgli che ogni volta che mi domanderà se lo amo, io gli risponderò sì per tutta la vita.

0: Come tu mi vuoi, c'è anche Irene Grandi a Per un'ora d'amore. Continuano le emozioni su Radio Subasio, continuano le vostre richieste al 348 075 8060. Allora, sentiamo il prossimo vocale d'amore. Chi c'è?
1: Vorrei dedicare la notte da risa a una persona unica, di nome Andre, dicendogli ti voglio veramente tanto bene. Ciao, Max.

Arisa con La Notte ci porta alle 23.01 su Radio Subasio. Questa è Per un'ora d'amore e a quest'ora, come tutte le sere, cosa arriva? La storia d'amore che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ce l'ha scritta in realtà un figlio questa sera, Michele, che condivide la storia d'amore dei suoi genitori brevemente, perché ci sono delle cose importanti da festeggiare. Franco e Stefania sono la meravigliosa coppia da Teramo e quest'anno hanno davvero tanti motivi per festeggiare. Uno dei primi traguardi importanti, 35 anni di matrimonio. Tanti auguri anche da noi. Ma il 2026 ha portato anche una nuova gioia, perché la nascita del loro primo nipotino. Tanti auguri anche per questo. E poi c'è un terzo motivo, forse il più intenso di tutti. Dopo un lungo periodo di problemi di salute, Franco è finalmente guarito. Sono stati mesi molto difficili, affrontati con grande pazienza e grande forza, ci scrive il figlio Michele, e soprattutto Franco ha avuto accanto Stefania in ogni secondo. E come ho detto, è il figlio che ci scrive tutto, che ha voluto condividere la gioia della sua famiglia e anche ringraziare i suoi genitori per l'esempio di un amore così grande, che è stato capace di resistere a tante cose, a tanti sacrifici e ad ogni prova. E nel finale però arriva anche la dedica di Franco per Stefania. Quando la vita si è fatta difficile, ho capito ancora di più quanto vale averti accanto. Oggi festeggio una guarigione, una nuova nascita e il nostro amore che è rimasto sempre grande. Grazie, moglie mia. Per loro, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Aretha Franklin.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore è anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: Continuano le emozioni su Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore come tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24 e questa sera ci sono io, Francesca Quaglietti, buona serata, buona domenica amici, a portarvi dolcemente verso un nuovo lunedì, verso un nuovo inizio settimana e ci arriviamo con tutta la dolcezza del programma più romantico di Radio Subasio, ma soprattutto con le vostre richieste sempre molto belle. E continuo leggendo un messaggio veramente molto bello arrivatoci attraverso WhatsApp da Faiza per Naib. Biagio Antonacci con Ti saprò aspettare, questa è la richiesta e questo è il messaggio. Naib, amore mio, anche se sei lontano sei in ogni mio pensiero, mi manchi nelle cose più semplici, nei silenzi e nelle giornate che sembrano non finire mai. Non smetto di pensarti e cresce ogni momento il desiderio di rivederti, stringerti forte e restare lì, come se la distanza non fosse mai esistita. Il mio cuore continua a cercarti e nelle notti più silenziose ti immagino e sogno soltanto il momento in cui potrò stringerti finalmente tra le mie braccia. Ti amo e non smetterò mai di aspettarti.
6: Io sono qui

0: ti ho voluto bene veramente. C'è anche Marco Mengoni a Radio Subasio, 23 passate da 18 minuti, state ascoltando Per un'ora d'amore, come tutte le sere ormai, storico programma romantico di Radio Subasio dalle 22.30 fino alle 24. E si continua con un altro vocale, perché c'è anche questa bella possibilità. Mandateci le vostre richieste romantiche al 348 075 80 60, anche attraverso la vostra voce. Come ha fatto il prossimo innamorato? Chi sei?
1: Buonasera, sono Fabio da Terracina. Vorrei dedicare la canzone di Lucio Battisti E penso a te, a Titti, e gli vorrei dire che senza il suo respiro io non sono nulla.

0: 16 marzo c'è anche Achille Lauro su Radio Subasio e stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore e si continua naturalmente con un'altra richiesta, sempre arrivataci su WhatsApp. Ci scrive Alessia: vorrei dedicare a Sara, l'amore della mia vita, la canzone Questa domenica di Olly, dicendole: oltre a tutti e tutti, sei tu per me.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Uno, due, tre.
3: Perché
2: 4,
3: fermarsi?
2: 5, 6.
3: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
4: Carrefour. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Che confusione sarà perché.
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
13: Only goal.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: E continuano le emozioni. Questa è Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore. Io sono Francesca, il vostro cupido, la vostra messaggera d'amore, almeno per questa sera fino a mezzanotte. E continuiamo con un'altra richiesta. In arrivo c'è La cura di Franco Battiato, scelta da... sentiamo.
1: Ragazzi, ciao. Io che mi chiamo Antonio, vorrei fare una dedica al mio compagno Marco. Dirgli che gli voglio il mondo di bene e che per me è tutto.

Piccola stella senza cielo dal 1991, c'è anche Luciano Ligabue a Per un'ora d'amore su Radio Subasio. Si continua con l'ultima richiesta, almeno per questa sera, perché chi non è stato accontentato, ricordo, potrà provare a partecipare anche domani, dopodomani, tutta la settimana dalle 22.30 fino alle 24, cioè tutte le sere Per un'ora d'amore. Si continua con Sorprendimi degli Stadio, scelta da Filippo per Michelle di Roma, a cui dice: ancora mi sorprendo quando il tuo sorriso esplode all'improvviso. Ti amo ogni giorno di più.

alla mezzanotte, a un nuovo lunedì, a una nuova settimana, e anche questa sera abbiamo chiuso la settimana in dolcezza con Per un'ora d'amore. Prima di salutarvi ricordo che, lo dico per chi non è stato accontentato, ma anche per tutti gli altri ovviamente, che è facilissimo partecipare a Per un'ora d'amore. Ci si può provare tutte le sere al 348 075 80 60 mandando una richiesta romantica con la scelta del brano che è legato alla vostra storia. Potete farlo anche attraverso un bel vocale, come avete sentito anche questa sera. Oppure, altra possibilità, prenotarsi attraverso l'app di Radio Subasio, però bisogna, ecco, prenotarsi per tempo. Prima lo fate e meglio è. Nell'app da scaricare gratuitamente dal web trovate i form da compilare nella sezione Per un'ora d'amore. Altra cosa veramente molto bella: se vi sentite particolarmente ispirati, scriveteci la vostra storia d'amore, raccontatela con dedica finale. Potete scegliere anche il vostro brano, fatelo all'email redazione@radiosubasio.it. Io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua, 5 minuti alla mezzanotte, e grazie per chi mi ha accompagnato fino a quest'ora. La musica di Radio Subasio continua, io invece tornerò il prossimo weekend, quindi sempre sabato e domenica dalle 21 fino alle 24. Vi do la buonanotte con grandissimo classico romantico dal 1988, Ricordati di me, di Antonello Venditti, e con questo ultimo pensiero d'amore di Stefano Benni. Se è scritto che due pesci nel mare debbano incontrarsi, non servirà al mare essere 100 volte più grande

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.